Di Biagio Marini avete ascoltato Passacaglia in sol minore per due violini, viola e basso continuo, opera 22. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Florian Deuter e Reinhard Goebel, violini. Victoria Gunn, viola. Frédéric Chopin. Polacca numero 1 in do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 1 in do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schoenderwerth, fortepiano.
1: Richard Strauss, Festmusik der Stadt Wien, The Loc Brass Consort, diretto da James Tobart.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Festmusik der Stadt Wien, The Loc Brass Consort, diretto da James Tobart.
1: Adolphe Charles Adam, Parigi, 24 luglio 1803, 3 maggio 1856. Giselle, suite dal balletto, Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Avete ascoltato la suite dal balletto Giselle di Adolphe Charles Adam, Parigi, 24 luglio 1803, 3 maggio 1856. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Robert Schumann, Arabesque in Do maggiore per pianoforte, opera 18. Maurizio Baglini, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Arabesque in Do maggiore per pianoforte, opera 18. Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Karl Löwe, due ballate per voce e pianoforte. Melek in der Wüste, opera 10, primo quaderno, numero 3. Der Sänger, opera 59, numero 2. Morten Ernst Lassen, baritono. Kurt Garben, pianoforte.

di Carl Loewe avete ascoltato due ballate per voce e pianoforte. Morten Ernst Lassen, baritono. Kurt Garben, pianoforte.

Antonio Vivaldi. Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, suonatori della gioiosa marca.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, Il Favorito. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della Gioiosa Marca.
1: Niccolò Paganini, Sonata Varsavia. Introduzione, 7 variazioni la maggiore per violino e orchestra, su una mazurka di Elsner. Allegro vivo, recitativo sostenuto allegro, tema polacco, andantino, variazioni dalla prima alla sesta, variazione settima, finale. Violinista Gidon Kremer, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.

0: di Niccolò Paganini. Avete ascoltato Sonata Varsavia, introduzione, 7 variazioni in la maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.
1: Luciano Berio, Franz Schubert. Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore di 936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.
1: Théo Isaïe, quintetto in si minore per pianoforte ed archi, opera 5. Lan, assez lan, assez lan. Complesso strumentale César Franck. Véronique Bogaer et Tommy Koshida, violini. Thérèse Marie Glissin, viola. Edmond Baer, violoncello. Jean-Claude Van den Einden, pianoforte.

0: Di Teo Isai avete ascoltato Quintetto in Si minore per pianoforte ed archi, opera 5. Complesso strumentale César Franck. Veronique Bogaer e Tommy Koshida, violini. Thérèse Marie Glissin, viola. Edmond Baer, violoncello. Jean-Claude Van den Einden, pianoforte.
1: Manuel de Falla. Notti nei giardini di Spagna. Impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Prima esecuzione, Madrid, 9 aprile 1916. Enel Generalife. Allegretto tranquillo e misterioso. Danza lejana. Allegretto giusto. En los jardines de la Sierra de Córdoba. Vivo. Pianista Marta Argerich. Orchestra della Svizzera italiana diretta da Alexander Fiedernikov.

0: Di Manuel de Falla avete ascoltato Notti nei giardini di Spagna, impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Prima esecuzione, Madrid, 9 aprile 1916. Pianista Marta Argerich. Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Alexander Fiedernikov.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Hegel, basso. Reas Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Li amezala doidom Steven Ardiset d'Agost bamunial notiziar d'Ancoite calcatratom d'Anter Lauter Kish Argomanch la società Aspiac Service e l'azienda dal maggior volume d'affari del Sud Tirol la Zeit d'Economia SVZ pubblica la classifica attuale. Die Mesungs der Kommunikation jell in nie de la situazione precara del glacier de la marmolada Café Rougenet. Il patrimonio artistico della regione è daudaita na mostra del Museum Ladin de Fascia. I son stats alla prima rappresentazione dell'operetta ladina Franzi. La Coppa del Café del Notizier van servita ancora da Helmut Finazer, argument la trasmissione da uginga la nuela stai marciai finanziere, la novità sono la previdenza integrativa. Al Mikrofon was salut an Koi Martina Rier, Thomas Malknecht, Cura Lapert, Technica. Il Foliet d'Economia Südtiroler Wirtschaftszeitung, SWZ, publicea unian la classifica d'aziendas con il maggior volume d'affars. Al prim posch no jelke stande guna variazion, welke de plunasti Stefan Pescolderung.
2: La società Aspiac Service resta in ant l'azienda del Sud Tirol con il maggior rode d'affars. Il concessionario per il nord-ost l'Italia dell'azienda alimentare Spar ha l'anno giunto un volume d'affars di 2,87 miliardi di euro. Al secondo posto è la società del Strom provinciale Alperia con 2,36 miliardi di euro. E al terzo posto la ditta di commercio d'auti Eurocar Italia che tocca per il concern Volkswagen che si assenta a Balzan con un volume d'affari di 2,15 miliardi.

0: Om til 15,5 procent råd de fars a 1,62 miliard d'euro al grup Leitner, la maggiore azienda familiare del Sud Tirol specializzata la costruzione di implants portamont.
1: Passa 1,400 propostas per il Plan Provincial de Sanità per gli anni dal 2027 al 2030 e l'unitat giut la prima fase partecipativa. Cittadines, cittadins, esperti, organizzazions, a portaita idee su coc el mond la sanità del Sud Tirol possa se sviluppe ti anni che van. La maggior parte de tautas de posizione e unidasita per cicra verda il servizio di spadiai, l'assistenza sanitaria ti luos d'ancesa e la prevenzione. Zang unirà la propostas valutedas dal punto di vista tecnico, il Plan Provincial de Sanità per gli anni che vanno da sa unidad pro della Giunta Provinciale all'Ingsta che vanno. La regione pubblica i dati che riguardano la straufungus datas ora a chi che non è rispettato il codice della strada. Margherita De Tomas ti ha dato un'audleda.
2: Della provincia di Trent via per il 2025 le venivano cassate 6 milioni e mezzo di euro, de motte la città di Busan 6,7 milioni di euro, contra i 4,8 di Trent, regionone della multa date sfora della regione per violazioni del codice della strada. Del comune di Moena ero a 328.825 euro, a Cernacei passa 82.000, a Senzan Belliche 56.000 euro, che anche il comune con manco multe via per l'anno passato è stato Soraga che ha Bunef 1.600 euro. Una perte importante è la destinazione finella di chi soldi regoece dalla multa dai comuni e dall'amministrazione provinciale. Da dire che la legge parveit co che chi soldi i vegni destinè. Imperti con venir destinè in sicurezza sulla strada, dalla manutenzione alla tofles de segnalazione, a materiei e erce mesi per i polins de comun.
0: Di 5 mesi passati l'inflazione della zona dell'euro è aumentata sopra il 2%. Il Sud Tirol è la de giugno in mai arrivata al 3,1%. Se basano su chi svalura l'inflazione, la rata all'esperto finanze dell'Università di Balzan, Alex Weissensteiner, che il percento di fiche di riferimento de dante della Banca Centrale Europea poi di stambar aumentò dal 2,25% al 2,5%. Non manca di esporre in forza abbonamento al PLD, considerando in cei facce internazionali.
2: La linea Sky Alps ten comunicata annuncia neves sgoi di rec da e per l'aeroporto de Busan. Da Busan si potrà ir a Paris all'aeroporto Charles de Gaulle con sgoi dal 10 de dezembre in ant per 2 aute sen setemena de Sibia e de Domenia. La scomenza diva vel versera i potenziai turisti franzaus rayon dolomitan deschiadit Josef Gossner, patron de Sky Alps, che sta trassaneva la porta così da tredes il numero di destinazioni internazionali con l'edes con l'aeroporto di Busan via per quest'inverno che ven da Londra a Varsavia, Praga, Berlin ad un con la maur cittedes del continente.
1: Sui mesungs de comunicazione sociais, coca Facebook, e la marmolada che stis in otel center de discussion, fotografias mostra sul regress drammatic del lacir a da stanza de Doda Jani. Mara Miribung.
3: I managedus la plata Facebook Passione Neve e Montagna a confrontes dues fotografias dlam tema webcam del 6 d'agosto 2014 e del 6 d'agosto de Cajan. Tper po clart del tlaciat la marmolada a sura 2700 metri e del spers plu altes plu da di amputes di prascuri da na cutra tnai e tlacia pongs al dedain que ma plu considri langas tlacia singulas des partidas una da l'altra. Trescal a parajl tlaciat a scur. Cascuru scur tira i rais su radl in pet fa na reflexiun, sciuc na cutra d'nai fascis. Il glaciat lega in scetru plus schnell a gaujat luna d'cialt permananta. Il confin zero de gra e dat plus di sure 4.000 metri. Un mudamant del clima che pudes alisiri temporaneamente il glaciat ne nia preudiu.
1: Un buon incident tla montes e il stat inir tla gruppa de Latemar na muta de 14 anni de la Repubblica Ceca a perdu la vita.
2: Na escursione sulla temara d'un con sia famiglia per champer dal ciaute della Valedes e la gita si è tramudata in una tragedia. Na zona de 14 india la Repubblica Ceca rueda d'un con sia famiglia era doasira sul troi da vesina al rifugio torre di Pisa, che anche la esluzieda crodan per belle che in centenei de metres per dan la vita sul colp. Il rifugio è da sen visitato dagli escursionisti che vuol fare la roda del Latemar. Che succede più a visa il venades in rescida la forza dell'orden, bonamente la ela ha metto un pe in fal al do della prumas ricostruzions. Sul posto è ruale l'elicotter dell'aiuto alpino Dolomites che ruate la scuola de polizia de Moena per ciarier su gli uomini del soccorso sanitario. Nauta rue sul posto a nia sua la manobres de rianimazione e gli uomini a podudemo portare la salma della cappella de Pardac.
1: La scuola de musica del Sud Tirol è unita via i posti d'insegnanti, sicché la scuola è unita via de manco posti de cui fosse a disposizione, 67.224.
3: 224 riporti a disposizione di insegnanti delle scuole di musica ladina e tudascia, tanto rata in troppe incarie a tempo parziale. Deia, il new 67 posti di insegnamento di chi 55 a tempo determinato e 12 posti di insegnamento a tempo indeterminato. La lita è nuda fatta in presenza della santa della sezione del personale a Balzan. 157 posti mancilciamo, agnara deia da mezzo agosto in ant pur cardata diretta. Per i posti che ci sono stati, pons candidati la domanda di assegnazione per la direzione provinciale della Scuola di Musica Ladina e Tudascia. Il caso di una cardata diretta a tempo determinato, pons fa necessione in domani al titolo di studio o i requisiti di formazione normalmente necessari. Candidati che le condizioni di metodo per la materia hanno la precedenza.
1: Con ingegner Alma Tumang ha la pli de Mareo la lingua de representazions publicas l'opereta ladina Franzi. Matteo Taibon jegit a ti cele per nos.
4: L'opereta ladina Franzi met mancung en cor ironic tal test e tal lingaz musical sung nos consumism. L'idea per il contenuto di Franzi è aiuta all'autore del testo Jacorigo Belodanda Valagne.
5: In questo senso, la deponia è tre tempi dove la volta la corona e in sé. Poi la deponia è aperta più ci adi, in dove da noi, i rui in là, i veghi, ci via vai, ci teatro, che è detto perché c'è il velo. Insomma, la locazione, la trama, l'idea, per ogni posizionare, trovare un posto più ideale nell'Ennia, in quel piede l'idea di una posizione tutta la storia, tutta la deponia.
4: L'ispirazione al tutto ince da un fatto di cronaca.
5: In quel piede, con quel caso dal Bitcoin, di giunta che l'inglese cosa ha per dire, o quasi, o il computer da un fall, o la calea la sora, il primo investimento di Bitcoin che l'ha fatto, questa è anche una gran valuta, e non ha mai potuto recuperare questo cervello, questo computer, per poter adorare questa investizione che l'ha fatta.
4: Enxio Jacorigo, autore del test dell'opereta ladina Franzi. Con te viene la storia di una cetola della fortuna in super in lotto, con un davanti di milioni scorriato al refodam e spot le mani di una persona che sfrutta la sua posizione per sari chi. La regia piadaia dal carattere delle persone, desche la regissera Erika Kastlunger ne dice.
6: Da spross ha io l'aurea con giubleres proprio da chiri con ai co epa kis personaggi ci carattere aipa mu ci colpa e calunj di purai stasche catur si aturis ci va pa a me ple bun da rappresente no cal sitz na cosa cal vas na cosa artificiale purai stasche.
4: La storia è arricchita e fornita su da episodi di carattere di Svalì, e era venuta in piedi la musica di Alex Trebo.
7: L'este bunda combina più la stilistica alpina con la stilistica sudamericana e che la rata così di terra è speciale, da un dottor Stromonci a Fleco, non è usato da sonecchi ritmi, e che era stata aperta in cedera della urma la paella mia.
4: Anche Maria Crafonara, qua la direzione musicale dal toc con suo stile musicale di Svaronci. La formazione dei giobleri, cantadus, cori sonadus e grana, l'estrumentar è ric.
7: Der ric, i danter dut der originale, che l'emmo Tomas Zagnia è un'altra costellazione di cui veres, ma è la combinazione di tante percussioni con chi stromonci, che conosce le musiche del posto, che lo è ben der vale speciale.
4: La musica mette ad un due mondi di Svalì, di scelazione impert tlot, la deponia del Refodam de Mareo, impert l'America Latina, la musica rispidleia l'azione. L'idea di base è stata che era da mettere ad un amaturs e professionisti, di scelazione Jacorigo ne stisce.
5: Questo è un più preodibile di tutto il concetto, che è lì a monte, ciò di che gli amaturs potevano fare un'esperienza in una professionale, i profis, ma sono io professionisti, chi ci fa una grande motivazione degli amateurs. Al va al derde bel, al va ai cai, i s'engruppa e al viene fuori un bellissimo risultato finale.
4: Anche Jaco Rigo, autore del test de Franzi. Il progetto dell'operetta Franzi è stato realizzato dall'Apple con finanziamento dal PNRR, la plintesura de Scori e la man pubblica e da sponsors. Rappresentazioni del 5 agosto, la nuova sera, alla pli de Mareo.
1: I velik da plus ralnče da uda inč nuot da trajl. Nosro štoma pre la kultura, na pert del patrimon artistik la region je da uda ite na moštra k a injer džaurisi užast l muzeum Ladin da faša.
2: Angerni na mezdite il Museo Ladin le venju ina uda la mostra ime laures artistiks de la mendrances linguistiques na selezion de operas dedicedes a la mendrances de la region fates da artisti locai o ispiredes a tenires ladins, mocchini o cimbres. Portè da Dante dalla regione Trentin-Südtirol e rincureda da Giuseppe Tasin, l'esposizione mette Dante una riflessione sotto sul valore della pluralità culturella descrivere da Canton della identità regionale e dell'Europa de anche con di. Il progetto espositivo è stato messo a dum de gra alla sinergia anteri maures enche se da giù per l'estravardamento del territorio. L'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegn, l'Istituto Culturale Ladin Cesa de San, il Bernd Stoller Kultur Institut e il Kultur Institut Luzern. La mostra lo che depence la scultura si è venuto in loghe a pede a un'esposizione de guanci tradizionali dei tre gruppes. Per l'occasione la selezione dedicata a Fassa la Vinda Smaureda compassa 30 opere della collezione del Museo Ladin che di solito non le viene mostrate al pubblico. La mostra la sarà aperta fino al 27 agosto con orarias 10 daudes e 7 domesdì.
1: Lì è morta per snom l'età da stancinani Willi Demetz del Pinziger, in cui venerdì da mese la tre domsti uniraltani na funzione de commemorazione per la ding de Cortina de Salva. Uniamo all'appuntamento del venerdì con la parola ladina d'lena, una parola che non da sessa manciotta de gung vocabulaire e che giuda giauri troppa portes, prae bel, ndrovan scit la ding standard, la ding de Gardaina e la Valbadia, per piacere de fascia, te prae bel per fodom e par piacere. Per ampazzang. E dan schlujuti da jongs monaud leda alla previsions del temp, il ciel saura la valeda sladina sien quae in gran pert curida nibles a schleier, plumanco spasses. Da gauja e massa staria la biles gewang da sudvest, per kaljel in cia un pomanco ciaut un quae da maranda con vintung de greies a San Martin, e c'dot de selva, dom sti postel ora la nibles in osse formevel temporal. Per el fin lena unira la rayong de pression auta in a plus sterk, un schickel temp sarà gran pert segur. Temporai sarà da saspite plutosch la domania domsti. La temperatura resterà disgavare un plumanco valivas a calas di dispassei un po' più basses. Con che gel dut, de grapper vester stacchunaus vadis Thomas Malknecht alla per tecnica e Martina Rier al microfon, la linea sang alla Coppa dal Caffè.

Bon dom si vedi in Helmut Finazzo per la Coppa del Caffè in quei con che argomenti. La legge bilancio 2026 porta ogni sorta novità per la previdenza integrativa. Dal 12 all'un per l'andamento mercei finanziari i cocchi gigicinta la ultima inas. Ulla si sanz comincia con la riforma della previdenza integrativa. Con la legge bilancio 2026 va il matun trova una riforma sulla previdenza integrativa con unisorda mutazions. Na pert la novitees da sova vel pie via col prim de lugio, ma per via che de plu a tauras da imonia gnioi per la mutazions o dudas tant, ova l'autoriti riesce concedu slungia manch e la mesuras unirà mang matudes trova bonament di prossimi 12 manchen che nei 30 de giugno del 2027. La COVID per l'organ de controllo di pensionsfonds ova promo alla fin de giugno pubblica direttive e istruzioni più chiare sui vari della riforma e 12 partecipanti a trova si tempo per mettere in trova tutto quanto. Ma ciò non è pas i punti più importanti. Dal 1 de luglio è piede via la iscrizione automatica a pensionsfonds di laurans dependenti del settore privato. Questa novità riguarda i laurans dependenti per la prima occupazione del lavoro. Se entro 60 giorni non è fatta il servizio al patron del lavoro, ci chiede se fa con CTFR il trattamento di fine rapporto. In ragione del silenzio ha senso, in pratica che il laurans è una che si TFR vanno pagati al pensionsfond, se lo dice nia o se lo dice nia zeg d'altro a si patron de l'or. Coche dit, da questa misura è tocca il laurans per si prim l'or e nia laurans che abbe laurato si carriera de l'or. Per l'iscrizione automatica vanno tutto in considerazione il pensionsfond o dudant di contratti collettivi de l'or, la provincia de Bolzano e il sonz anche il laborfonds. In questo caso vanno pagati tre quotas. Il TFR che matura man, la percentuale del patron del lavoro e quella del laurant o la costa di udutas dante. Novità è dall'anno per i patroni del lavoro e le imprese che al momento di tassù un laurant è obbligato a dare informazioni chiare sull'adesione automatica, dajan la documentazione udutas dante al manco 30 di stanca al tomo il tirmul per tola decisione. Laurant muss già te informazioni sulla caratteristica più importante della previdenza complementare, sulle alternative possibili a una maniera che possa togliere una tratta decisione. Per l'impresa sarà il samen un laur organizzativo sarà pro.

Un'altra novità riguarda la strategia di qualcuno investi i soldi per il pensionsfond, tanto al dut di casi dell'adesione automatica. In China Zan fa vlanci che i soldi univa investi, se l'avranno di giovani e zicche d'autor, la linea più sicura, o la linea garantita del pensionsfond di categoria. Con le regole nuove unirà tutto in considerazione soluzioni life cycle o target date, con quelle che la linea di investimento va in crisi ora al do dell'età della persona. Più avvisa unirà tutto in considerazione linee di investimento più azionarie per persone giovani che hanno un grumo di anni in alla pensione, già che questo porta a tempo lungo un maggior rendimento e fa crescere di più il capitale. Dall'altra parte il rischio della volatilità, il capitale che muove su e giù un po' più alto. Man mano che aumenta poi l'età del contribuente, va a spostare il capitale del pensionsfond su una linea di investimento con un grado di rischio più basso, con manco azioni e più forme di investimento sicure. Il rendimento sarà più basso, bonamente più costante, con manco volatilità. E la terza fase, gli anni d'angi in pensione, unirà a spostare il capitale di una linea di investimento molto più sicura per il defender da scassede sui mercati finanziari, per esempio nel caso di un crash di borsa. Unci il pensiero del life cycle, l'investire di solito in via dinamica al cominciamento della carriera di lavoro per diventare man mano più prudente quando il pensionamento va più da oggi e non restare bisogno di soldi per una seconda pensione.

La réforme de la pension complémentaire va être tant qu'un laurent dépendant pourra créer un pensionsfonds d'avirt ou une autre forme individuelle pensionnistique qui te pèse de plus en promet le pensionsfonds ou dedans le contrat collectif. En quinze ans, il va être un groupe de cas bien possible, mais en tel cas, ne faut le patron de l'or ni obliger à des si contributes. Laurent payava it il TFR e eventualment na si quota da si pagament. Con la nuova reforma musse i patrons de l'or all'incontra for des un si contribut, un fat che prodotto per la pensione complementare che Laurent kir ora. Un pensionsfond d'avvirt, un prodotto PIP pitada na assicurazione. Questa novità pira via bonament dal 31 d'ottobre de quest'anno. Per un'impresa con una gran compagna de l'Orange sarà un aumento burocratico a paese si contribuisce a più sorte di pensionsfonds, ognuna con differenti caratteristiche. De nuova soluzione uniremo tutti in trova per cangru al momento di agire in pensione, imposta se lascia paiore al capitale sparagnato in pensionsfond. La percentuale che imposta se lascia paiore alla forma di capitale di casi o la casi ududante e restede al 50%. De nuova soluzione va all'incontro per slasher paiore alla seconda pensione o slasher paiore al capital a rates. In pratica dalla rendita vitalizia tradizionale e sarà pro tre de nuove opzioni. La rendita durata predefinita, la possibilità di tora a rates scioldi al do del bujan e l'erogazione frazionata del capital. La nuova rendita durata predefinita è in pratica rates del capitale che vanno pagare ora in china che la persona raggiunge l'età media della speranza di vita che attualmente riede intorno a 83-84 anni. Raggiunta questa età è tutto il capitale ogni paiora e la rates fino a via. Per la seconda opzione posso il pensionato ora perdere del capitale al do di si bujans rispettando però il limite che madura un anno per la rendita predefinita. Facciamo il caso che il pensionato potesse ora un anno 5.000 euro e per due anni non trova neanche soldi. Il terzo anno, al una maggiore spesa, in si posso ora anche 15.000 euro tenere. Con l'erogazione frazionata del capitale, la terza opzione nuova, posso il pensionato se lascia paiore al capitale a rates con un plan che il sicurora che muss avvistare dal manco 5 anni. Chis in curto in valgun ponch la riforma della previdenza complementare al do della legge bilancio 2026.

La ultima perte de l'homme en cours des marchés financiers, je crois que j'ai dit dans l'ultima enas, dans le manque de l'ujo, fauve la bourse actionnaires mondiales un peu nerveuses, dans le doute par la notice sur la situation géopolitique mal segura. Pour un peu, peut donc constater que 2026 fauve un quinzaine positif pour grand perte de marchés actionnaires. L'index MSCI World, qui représente 1500 actions de 23 nations industrielles, davanti anche alla fine del luglio un 12%. Clo a l'azione americana in gran paese di circa il 70% e per noi euro e anche giù da per l'US dollar che si hanno un po' rafforzato in premessa all'euro. L'alternativa per un investimento azionario globale con una diversificazione molto più larga è l'index MSCI All Country World, che tolsero proprio le azioni di Emerging Markets. Il azioni de mandra societies le mit in small caps. Nshi vang investi da circa 2500 azioni. L'index MSCI ACWI, nshi la sigla curta, rappresenta tutto il mercato azionario mondiale in proporzione alla capitalizzazione de borsa. Il paese le azioni americane si trompo più basso da circa 60%. Un contributo positivo alla performance di quest'anno ha dato Emerging Markets, che dal scommanciamento l'anno davanti un 6%, anche se chi ha un paese relativo piccolo su tutto l'index. Le azioni europee sono quest'anno anche un andamento positivo con l'index MSCI Europe che davanti un 2%. Sul mercato della materia prima, su dunque il prezzo l'uola l'ingrosso tira ultimamente in ottlermente suvier per causa delle tensioni geopolitiche, il Brent, che da giugno fuva raggiunto circa $70 al barrel, è salito sui $90-100 e che aumenta un rischio per la pompa del benzina che non spetta ne aggiunto adinanti aumenta la materia prima. E con questo la si finisce la coppa del caffè da qui, vi ringrazio di ascoltare su e alla prossima un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüsset, das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà domani al Südtirol per una periodo di 3 mesi di vacanza. Ciò che bella in passaggio sarà la villa Auserer a Such, che è di proprietà del militare, allinerà accompagnata da sua figlia Laura. Per il momento non è periodo di appuntamenti ufficiali. Con il salto che si dice, molti con i temporali e non più il prigo del medfug del bosco. La salva hanno un po' di scrivere che si dice e che è per merito di due laureanti che si dice in più avvisa, Simon Moroder.
3: In stadi, a due laureanti della società di Champinoi crede il studio fuoco di salva. Senza sintovant è il prodotto garante in grammel di fuoco. Audio un lambolo di salva, Tobias Nocker.
4: Che sta una grandissima importanza che i due giovani Yuri e Andreas ha fatto, già che il comportamento che ha avuto, che il fuoco a qualche sospitazione, già che ho detto che è importante che c'è la premessa in lungo via, già che c'è una cosa che ha fatto, una cosa che si può veramente fare una disgrazia, che si può bruciare una gran fatta di bosco.
3: Andreas Malknecht e Yuri Demetz, Satao de Laurella, de Krila Lurgia, Ulake, Lova da Titel Torlui. Il fuoco di gran importanza bine la Lurgia Modankel fu che si può sgelargi ora. De plunas di Stoni Musner, comandante di destudio fuoco di Salva.
5: Anche il fuoco di posso rendere conto che gli abbiamo fortuna di bella strezza forestale con il fuoco di gli altri, anche un gran auto di destudio fuoco. Per un po' il fuoco che fa giù, 70 metri su una pesce un giù.
1: Ha detto il comandante di studio fuoco di Salva. Il garante per la concorrenza ha giù un procedimento contro il consorzio Dolomiti Superski, dopo che è giunta un'accordanza. Il consorzio non ha niente per la nostra funga, ma è prodotto dai 15 ottobre in Nant, che ha comprensi che passa da valata da 1 a 31 di le strade stagioni, dal 2021 al 2025, c'è una ritudine di una certa somma, un voucher da dure che comprensi che passa nulla, e cash per una somma totale di 30 milioni di euro. Se le modalità ne raggiungono de informazioni più avvisa lascia savai il consorzio. Per le scuole di musica ladina e studiace è il maestro mezzo da dei anchert di post insegnamento è anche un'alternativa se ciò che ne dice più avvisa ma ramieri buon.
6: 224 posti a disposizione di insegnanti delle scuole di musica ladina e studiace tanto rata in troppas inciarias a tempo parziale. De ia il 67 posti di insegnamento che 55 a tempo determinato e 12 posti di insegnamento a tempo indeterminato. La lita è nuda fatta in presenza della santa della sezione del personale a Balzan. 157 posti mancilciamo a ignorata ia da mezzo agosto in ant pur cardata diretta. Per i posti che ci siamo lati, Pons candidate la domanda d'assegnazione per la direzione provinciale della Scuola di Musica Ladina e Tudascia. Il caso è una cardata diretta a tempo determinato, Pons fa un'eccezione e domani non ha il titolo di studio o i requisiti di formazione normalmente necessari. Candidati che le condizioni di metodo per la materia hanno dato la precedenza.
1: Di 5 mesi passati, l'inflazione della zona dell'euro è aumentata sopra il 2%. Il Südtirol è la di giugno non è mai arrivata al 3,1%. Se basando su chi i valori dell'inflazione, la rata all'esperto finanze dell'Università di Balzan, Alex Weissensteiner, che il percento di fiche di riferimento dei dati della Banca Centrale Europea poi di stamba aumenta dal 2,25% al 2,5%. Non manca di esporre in forza abbonamento al PLD, considerando in cei facce internazionali. E dando a scelgere questa edizione del notiziario da Sara Dunz e Ciamano Dla dal Meteo. Con una pressione dell'aria alta e masse d'aria per le aree stabili, darà il domani piuttosto su Radl. Le signore che ci da domani si desfanta e le signore a grum domiste resta da nia alla dota delle previsioni. E le temperature si indogano aumento. Di paese delle svelate sladine sarà calos più basse di 13-14 gradi. Quando calos più alte si potrà raggiungere valori d'antar 26-29 gradi. E con il meteo sono zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara, che lo vale anche con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin, porta da verta su cultura, art e musica.

0: L'orchestra che suona musica che va dal classico al moderno e che ha dimostrato in tutti gli anni che è stata fatta così lunga l'autore. In questa stanza sono al momento di concerto l'orchestra suona in Gardena. Io sono Bruno Marucca e i bambini sono le frequenze di Rai Ladinia. Al microfono è il dirigente dell'orchestra Sonaton, Alex De Signori, dando un bel saluto e una buona sera, Alex.
1: Buona sera e da grapper che invito.
0: Cominciamo dall'inuom di questa edizione, Sonaton Awards Gala, che dà un po' l'idea di una sorta di jubileum, di una sorta di occasione speciale, con non di 5 anni che tu sei il dirigente dell'orchestra Sonaton. Quindi per passare questi 5 anni, quindi per anno in oggi a vostro dirigente e con senza zang, promette che ti senti dopo 5 anni, dopo il primo concerto.
1: Io belaunia da creare che 5 anni io avevo passato. Io posso me essere tan contento e tan stolz di avere un'orchestra con l'orchestra sono in Gardena. Io un anno in ho tan bel e mi conforti proprio su questo concerto in Sada in Domania. Il primo anno quando è stato la bacchetta di John per il sonoton e lo fa anche bel tan speciale, già che tutto fa tan nuovo. E sono io proprio bella una routine, ma gli è fuori un anno in ogni speciale e il programma gli è fuori bel, diciamo, e anche la libertà che posso creare i pezzi che sono e fa fuori praticamente il concept. Perché non è altro da dire, ma i conforti da strampi sono tan contenti di essere il dirigente di questa bellissima orchestra e di questa bellissima famiglia.
0: Ma la sera dan il primo concerto dan 5 anni fosse ben più nervous che no la sera dan il quinto concerto o forma un demo.
1: Poi ben bandavo più nervous. Zang vala bandavo bang. Io sono un che io non è tan nervous, già che sei che on fa pros e sono bang e che savon la musica e savon ciò che facciamo perché è fuori tutta la fiducia che il concerto sarà bel.
0: Quando cominci un po' con la pros e dotando enos comincia a tua di zambai che son bella un buon pont zambai che come si memo mi urempo tlo in poi lo ma zambala
1: nous cominciamo for con l'auschus a fe la preparazione del concert bel bando va un po' naura in si dezember gene cominciamo a rugne c'è quella san fe de faure mandi for bel ora al programma la pros. La prima prova è poi di me e lo faccio un 5 dettagliprobe con gli strumenti d'arcate. E lo è fuori anche un po' l'aiuto di Felicità Schweizer che mi fece un po' di prova con gli arcate. Quest'anno ho cominciato alla fine di giugno a fare poi la prova conduta l'orchestra. Vengo un prova con conduta l'orchestra poi con me gli strumenti a fla e poi no, me gli strumenti d'arcate. Una è una prova che ho fatto e che ho 5 anni e ho fatto che in Sada abbiamo un bel domsdì, facciamo praticamente una bella prova tutto il domsdì, tutta la sera e quella è proprio una prova dove posso agire proprio i minimi dettagli che io so che ho fatto bene.
0: Chi è l'orchestra Sonaton? Chi è per quel? Che sorte di musicisti si fa? Quando sono fuori dalla Cordè, ogni anno facciamo una performance di Jesse de Maruella, che la maggior parte, per essere un ceduto, che ti domandi, gente che suona di del Templier, non è professionista, no? Perché chi è per chi che va l'orchestra Sonaton, tangiut mus un po' o da sas un po', suone anche un po' unito l'orchestra Sonaton, caffè un po', adamandè un po' unito l'orchestra Sonaton, io il pa' molec.
1: L'orchestra Sonaton Gardena è un'orchestra ulac. La maggior parte dei musicanti, gli musicanti che sono si templiata, poi un anche valgun maestri della scuola di musica, poi un valgun che studia la musica, e anche scolei della scuola di musica, e poi anche persone che ti piace suonare e che sanno suonare a un buon livello. Questa è proprio l'idea anche dell'orchestra Sonaton Gardena che on praticamente da giovani a gente più di tempo che vengono a Dum e suona con questa grande famiglia. La possibilità di suonare quel dal fuori è un sistema che dà comandri e comandras. un po' davanti socio dell'orchestra, ha suonato tre progetti dell'autor e poi anche diciamo, il stato che non vengono a mandare qualche prima se vuoi suonare al prossimo progetto. E poi anche da mandare a tutti i soci, poi c'è lì ciò che mangiamo, il strumento, da strumento che ha drone fuori un gruppo di gente, perché anche un gruppo di strumento che gli bandava bene per il suono dell'orchestra. Ma da strampelia quando da chi 5 anni un gruppo di gente giovane gli ha unito a suonare e gli è proprio un bellissimo mix music country che ha proprio voglia di suonare che vanno a provare che gli è tan bello da lui
0: e diciamo che anche a Roves ma chi svalguni o la vesa a Cricca la scuola di musica mi immagini un po' la scuola che va a Cricca
1: gli è fuori music country che conosce altri inci. Ma anche la scuola di musica, e poi vedo un'ora da lunch, e poi in qualcun giorno i propri gente che vanno o che mi scrivono su WhatsApp, vuole si tangere su un EPA dell'orchestra sonata che va in Adalpa all'occasione. Anche che sanno in qualcuno che mi scrivono su un EPA.
0: Rosnon, il momento di vita, diciamo, quando scrivono dell'orchestra sonata, 34 anni d'orchestra, l'anno che vanno sarà il jubileum di 35 anni, a ce punt io per l'orchestra sonata tanto seisa che stia da vegi sono alla perdovia del programma tutti i nuovi che li ha prot gli ingromondi nuovi si domanda più manco tanto che seis e ecco che ti un po' come sono sta l'orchestra sonata una dita
1: quel fa un'idea di un dei nostri ausschuss il Georg della Posaune da scrivere su che stanno proprio tutti che sono l'orchestra di questo progetto. Non sono che stanno tanto due, e poi extra è mio come dirigente e la Martina Rier come moderatore. Il gruppo di strumenti d'arcette sono falline 14 alla prima vidula, 13 alla seconda vidula, 6 celli, 7 violini che stanno, i 3 contrapesse. Gli è proprio una bellissima orchestra che si sviluppa anche anni, diciamo. E la cosa bella è anche che da questi 5 ultimi anni l'orchestra è ben mudata, ma gli è un gruppo di gente che ha suonato praticamente tutti i progetti con me. E che l'audio anche, perché sa che fece la prossima, che volessi che i fece anche suona, o anche la mia mentalità, o le atmosfere che volessi anche suonare la musica. E che l'audio anche dalla prossima va a bande più schnell. E che dà una grande soddisfazione anche per me che stai là dall'orchestra con mi baccata.
0: E proprio che la sessione da mandare, dan passiamo proprio al programma, sang muoviamo un po' di metri a dire il c'è di tisuna d'auras e ti domanda che è per Alex de Signore come dirigente? Io sono un camper o io sono un sauri?
1: No, credo che sono ben sauri, diciamo. La figura del dirigente è molto importante anche sul livello musicale, ma anche sociale. È una posizione che non è tanto sauri, perché praticamente ha anche una bella atmosfera con i musicanti e la pros. E che ha tre livelli di essere un camper, diciamo, e anche per essere soddisfatti. Se banca song banda bo pignolo vuoi fermi i dettagli la musica ma che audin po anche e già ti anche positive feedback perché son banda bo convinto che il va banda bo ban mille ore con l'orchestra.

0: Sonoton Awards Gala, o nom del programma. Alex de Signore, ci vai a psa per questa occasione di 5 anni con il dirigente dell'orchestra Sonoton, ci vai a psa che sta da portare. Io dico, grazie a te la risposta, io rad che hai intendo di 5 anni che la ricetta, la musica da film, che è una ricetta che piace.
1: Sì, avvisa. L'idea nostra, o che anche bel Matteus, o for un po' magari un anno più zecca moderno, zecca più accessibile, diciamo, e un altro anno magari più zecca classic, e l'anno passato un po' che bellissimo programma di Sonoton Dances, che fa più classic. E quest'anno lo fa un po' una celebrazione, già che il prossimo anno ho i 35 anni con l'orchestra Sonoton Adrena, ma questo è il mio quinto anno con l'orchestra, e per quello lui proprio fa una festa, diciamo. E per quell'altro sono riuscito con questa idea di fare una gala, un po' come la Oscar Gala, però col tema Sonoton, diciamo, e perché l'ho intitolata Sonoton Awards Gala. E praticamente la musica che suono è tutta musica di film che ha già stato Oscars, ma non me Oscars, diciamo, per il miglior attore o sì, ma proprio Oscars per la musica del film. E perché ho musica, per esempio, del film Frozen, o The Little Mermaid, che ha già l'Oscar per Orchestral Score, per Out of Africa, Aladdin, anche di Disney, un highlight sicuro la musica del bellissimo film La Vita è Bella, e poi fino a via con Flucht der Karibik, naturalmente. E poi però c'è speziell che ho anche di questo programma, che ho matuit, una auftragscomposizione, una uraufführung, una premiere, un talk di Hans-Jürg Mutschlechner, To Our Athletes. E questo è un pezzo che lui ha scritto per la Olimpiade Milano Cortina, ma che poi non ha avuto la possibilità di vestir aufgeführt, diciamo, in l'auto favore. E perché ti è di se vuole, potrei dire, matter it da questa Sonoton Awards Gala. E perché sono un bellissimo pezzo di Hans-Jürg Mutschlechner, che è proprio comunque nel stile un po' di musica da film, e passa proprio it da questo gran pezzo, una bellissima musica. Musica e con veramente un grum di emozioni, e sono confortato a fare la premiere di questo pezzo, To Our Athletes.
0: E Hans-Jürg Mutschlechner, io da là?
1: Hans-Jürg Mutschlechner è del Pustertal, l'unirà anche dai concerti e sarà il luogo con noi a fare questa celebrazione del Sonoton Awards Gala. E la cosa speciale è che facciamo un po' di show, sarà non a me musica, ma un bel dettaglio in più, diciamo, da questi concerti.
0: Close il programma non l'ha scritto, ma savon ormai da tradizione, ti ho detto che fino a Svia con Pirati dei Caraibi, ma dal do il Formozek, tanto Formozek, do l'applauso.
1: Ma sì, sarà sgurzek, anche ganz speziell, e che passerà proprio it della Sonoton Awards Gala dell'orchestra Sonoton Gardaina e de Gardaina, che c'è qualche dici.
0: Il resto, la chance da Wirt. Proprio per chi con l'Azuni ai concerti, no? Un rosnale concert, domani da mezza alla 9 da sera e da domani dalla 6 da sera, la bella piazza del comune da Selva, no? Sotto il pavillon. Io il pomo cedulo e il capo per le giappe, immagino direttamente per la casa o se non c'è ancora, no?
1: Sì, damo tickets, già che comunque ho un grum di post sotto il pavillon, e posso trovare i tickets o la cedula online, ho un online ticket system, link posso abbinare su Facebook o su Instagram o sul sito del turismo di Gardaina. O anche fuori dalla Casa Sarela, Naura Dang, il concert. Perché domani, mese alla 9, il concert, e domani dalla Sias.
0: E se Ruznakis dice con i suonadores, con i musicanti, cosa sono tipo?
1: Questo programma è proprio un programma che tutti sono da Stramtjang. La musica che è stata premiata con un Oscar, perché la musica che proprio ragiona d'un stesso, diciamo, bellissima musica, e suona da ora. Chiamato it un grum del Laur, Ich glaube, dass die Porta einen Grund der Satisfaktion für dich zum Paladina im Programm. Ich rie, dass die Dutta Musiker, die die Gente kennt, aber sind content und es sind zwei belle Säures der Musiker.

0: Ongruž na l'orchestra, tez če non cian moment il public, ažak tez dit, ke lia čantis, ke tanka luta la žant kunaš, lia mponat program promec al plus classic l'an passa, i prekel te tamandi, kje pa il public ke ven ana tel sejra, aj so na ton awards gala?
1: Zgur anč un grum da žant datlo, i ke lia for da štramp bel, ong anč Martina Rier, ke feš for moderiren di žongi koncerts, vor do la ding, tudoški italian, i po mussen di ke sang ti ultimi anni a jak on spustai concert sta fin d'agost a cominciamant d'agost ke stan di jassi con questa sonoton awards gala jak li musica tan kuna shuda pensi ke il pudossa vester an flu turist kwan i po il concert de domania ke li for bel a jak li for plu jant da temp magari kwan a jak li da la siesta sera i an familias I anch un grumong de gent de ora de cac sutiroler que van a escute su a jac si passa parola I po un valguni que van da ora de cac I nous pruong for de fe anch publicita ora de la valida.
0: I saman anche a le public que van a escute su gent de te concerts o anche d'altri musicantri o d'altri dirigants. Se zato da trai d'altri dirigants que van hjelpa pa moment d'altra mentre sune d'ancai o son zato da uni public medema.
1: For al massimo. Muesa for del massimo I for vester concentrir is la godor I po kank un fes musica ad cun na tel gruppa u lak sesca duc tistador po possun sune da uni public.
0: Cinganis anche ies l'orchestra sonoton I tes tautlaman la bacata, ti ta dat la bacata, ni a un a caso, che gli Mateus Krepac, c'è feedback che se tu abuda si per te, Kijani, c'è sort de contate sa cungal.
1: Mateus Krepac prova for a uni concert, I for kank l'out ma diesel for de salude du ci suna d'auras. Il fo anch ti prim doi anni, propi kak un tutor, zang magari un po manco, a jac se anch un po kak jau la si fe mi musica e mi streda e l'organizzazione je plus aurida, ma uni jat kank se udong krei ke li bande bo kontant de kak lava I anch de li velt l'orchestra I speri ke li anch soddisfatto di jong de kak l'orchestra sa sviluppa ti krisi ultimi cin anni con me.
0: Vejžetlo, nantr, kik son al cello, če Ervin Moroder, ki še nama fal nje je il prezident la LIA, žak l'orkestra son to nje puna LIA, če figura je pa el prte?
1: Ervin je plu figura organizativa ku l'Ausschuss, dizon, al je il čedl Ausschuss, al feš un grum de kosses anš administrative in ši, son un bel team. A jak alma da for I kal mussen propidi I kal anch de grade cor tutta la libertà musicale e artistica I al se crucia po cun l'aiut naturalmente l'Ausschuss le cose organizzative e amministrative gli propri due poli cioè gli propri un team diciamo
0: e tutte crucia siamo un po' na plus l'apert de musica co fez un pa a ti de la emozion e l'idea de ti musica a 70 persone sul palc Ko fej un pa a ti de dan tandro zang es dit trop sin chebel mal gung ani kier kunte prekel un tan diploma ko ci kier to ti che de dirigant ma ko fej un pa at il comunique I ko fej un pa a kiora kokenul kelsone schkotz at so d'altre orchestres I tales un po d'inspiration dat lon kapra ko fej sa tu kesh
1: kesh jes gur una de la cosas plurias kok ruolo de dirigant Un conto io può fare dirigere il concerto, ma muss dire che tutto l'ora io qualcun fece dante e qualcun fece la prosa. Io poi fuori a descrivere il mio clavac, mia immaginazione che è il ciò con parole, poi a descrivere l'atmosfera che ho lassi, che il son muss fare, diciamo, con la nostra musica. Come dirigente, c'è il bambino di tua ispirazione, quando cominciò con la pros, ma poi con l'andamento della pros, davanti for più critico e per mia immaginazione e poi magari un programma che cosa, basato su film, poi abbiamo c'è i film smaniati, e poi a fare for questo collegamento tra la musica e anche l'immagine che noi non ne ha, già che su nome la musica. Da questa direzione, diciamo. E credo che la strampa importante di provare Anch che valgun jetzt jel ria, ma da prue da die schri, che kun atl che o propi la imaginazion, che kun ula si audi da ai. I po ai mua sa prove a sune da kash modo.
0: Alex, tis non si azzec interessant che je te prosa fil kun liamant antre kelke jel film visivamant, ri kelken out la musica, ma vo nois nia la pert visiva. Tesa tu, coq dirigant, o la Lia, il conseil de la Lia, mei psa, de mettre le pro anga cash, praquish concert, de mettre le pro con un bimro zec la perte visiva, o essa pavester tu l'idea che quel ti tolm po de valor alla musica, o chuldine van pa cash ne fat, a essa bunia de cspsir.
1: Non son propi pensa a cash, per cash program, e muss di ca on zec te cash la direzione che stand. Ma nia che mostrong tutto il film o video, l'idea è più di mostrare foto, a Jacques pensi ben che l'aspetto visivo possa togliere il valore della musica, perché l'ulang me ti dà a questa serata di giung un tocco di visivo, a Jacques valgun jetz il più sauria anche di se immaginare o di fare il collegamento tra la musica e il visivo, ma nia massa di giung, me un piccolo input per capire mo jetz la musica, a Jacques il valore della musica è quel che io lassi ti fa audire alla gente.
0: D'antre chi spiegge non clo set, è un favorito, è la medema emozione da dirigente pra uni pez, o lei per ti highlight del concert?
1: Mi highlight è la vita bella. Il film è tan stark con emozione e la musica è da stramp bella. Muss ich proben, dass tutti i pezzi a si valori, si cosa speziale, già un Aladdin con questa melodie orientali o Little Mermaid con questo feeling di song tan locker in sci. Gli è tutta musica veramente da stramp bella, ma mi highlight personel è proprio la musica della vita è bella.
0: Tra Alex un ciacula in o a sé, da John Moine da Le Courdet, Duman Sada. La mesa la nostra sera e do domani dalla sias da sera su un piazza comune di Selva. Io ti ringrazio in maniera di cuore e ti lascio di l'ultima parola di saluto per finire l'intervista.
1: De graduc che hai ascolta su e il fosa da strampel c'è un nice a questa Sonoton Awards Gala audi e a noi sosteni da questo quinto progetto che fece con l'orchestra Sonoton Arlaina. De gra de cuore.
0: Io sono Bruno Marruca, una buona sera.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ovidio fa spesso questi paragoni fra la carne e il marmo, fra addirittura il colore che può prendere il marmo, se ci sono dei tessuti che vengono appoggiati o posti vicino al marmo, a quanto a volte la perfezione delle membra possa richiamare la bellezza delle opere d'arte. Quindi ci sono dei miti come quello di Perseo e Medusa e come quello di Pigmalione e Galatea, che proprio raccontano di questi passaggi fra l'essere umano e la scultura, fra il marmo, la pietra e invece le membra umane. E questo, in questa sezione che è dedicata a questo concetto di passaggio, abbiamo anche un altro dei prestiti eccezionali della mostra, che è la Medusa di Rubens da Brno. Quindi per tornare a questa presenza di Rubens, altro lettore eccezionale di Ovidio e lettore anche di questa capacità quasi teatrale di evocare il mostruoso che c'è comunque nelle Metamorfosi. Quindi questa è una delle sezioni sicuramente anche più spettacolari, proprio perché si comincia con Pigmalione e Galatea, quindi questa possibilità che viene data a Pigmalione di animare la statua che lui aveva scolpito e di cui si era innamorato, e quindi questo cambiamento nella scultura che invece assume man mano la morbidezza, il movimento che è quello della fanciulla, della ragazza amata da Pigmalione, e poi invece il contrario, c'è cioè questo potere di Medusa di pietrificare gli esseri umani e quindi di farli passare dall'umano fino alla dimensione della statua e della scultura, quindi il sangue che passa attraverso la pietra in un senso e nell'altro.
2: E lì non c'è una Venere che dona la vita in fondo alla scultura, no?
1: Sì,
2: manca
1: sì.
2: L'elemento divino che riporta in vita. Allora, dunque, parlava prima lei, Francesca Cappelletti, dei prestiti importanti provenienti da tanti musei europei e americani, e soprattutto mi interessava sapere qualcosa di più di questa grande collaborazione con Rijksmuseum di Amsterdam, dunque una grande istituzione olandese che si confronta con una istituzione altrettanto e forse anche maggiormente importante come la Galleria Borghese, in questo caso in particolare, perché voglio dire, da questo punto di vista un po' Roma si mangia Amsterdam, no? Diciamolo chiaramente.
1: Non lo so.
2: Beh, per
1: non
2: il luogo,
1: so,
2: se non altro, insomma.
1: Beh. Sì, certo, come abbiamo anche scritto nell'introduzione con il direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, Taco Dibitz, sono due musei molto diversi, due musei che hanno una storia che è molto radicata nella cultura dei due paesi, e quindi chiaramente noi andiamo ad Amsterdam al Rijksmuseum a vedere Vermeer, a vedere Rembrandt, capolavori davvero straordinari che raccontano la storia di un luogo che è in un certo senso completamente diverso dalla Galleria Borghese, anche proprio per la storia della formazione del museo. Quindi da un lato una collezione possiamo dire cittadina, e dall'altro una collezione che ha una storia di raccolta privata, aristocratica, ed è chiaro che una mostra con questo argomento, o una mostra sulle Metamorfosi di Ovidio, quindi sul mondo antico, possa sembrare certamente più adatta realtà al contesto della Galleria Borghese, ed anche forse per quanto riguarda la cultura contemporanea, anche a questo comunque impatto sicuramente più profondo della tradizione classica in Italia. Però ad Amsterdam la mostra ha avuto un grandissimo successo, in un certo senso anche inaspettato, visto appunto le dimensioni dei numeri del pubblico che ha accompagnato questa mostra, ed è stata anche una scoperta di questa fonte così fondamentale, che però veniva già raccomandata all'inizio del 600 da Karel van Mander ai pittori, e lui inserisce proprio nel suo trattato una specie di così sintesi delle Metamorfosi di Ovidio, che lui chiama la Bibbia dei pittori, quindi sicuramente diciamo un punto di riferimento che era stato scoperto da tempo. E chiaramente la mostra, che ha un unico catalogo e che ha un unico pensiero e progetto scientifico, perché abbiamo veramente lavorato sempre insieme, ha poi una forma diversa. Noi anche abbiamo cercato di portare le Metamorfosi e il senso delle Metamorfosi fino all'arte contemporanea. Abbiamo questa meravigliosa opera di Anikai nella parte appunto che abbiamo citato prima, quella del caos e del cosmo, la parte di interpretazione contemporanea delle Metamorfosi come potere trasformativo, devo dire che forse era più approfondita ad Amsterdam. Quindi sono due versioni di questo stesso progetto scientifico che credo poi abbiano assunto quasi, anche proprio quasi spontaneamente, una serie di elementi diversi a seconda del luogo in cui sono state ambientate.
2: Ecco, Francesca Capelletti, un'altra cosa che volevo domandarle è che questo percorso mi sembra che proponga una lettura simbolica ma anche sensoriale del mutamento, ed evoca in fondo anche un po' il conflitto, perlomeno la tensione, tra ciò che è ordinato e ciò che è trasformativo. Dunque, sì, la identità che diventa fluida, il rapporto dinamico tra il corpo, la natura, gli elementi. Appunto, citavamo prima il fatto appunto che il mutamento diciamo viene favorito dal fatto che non esistano barriere così rigorose tra i diversi mondi, no? Quello vegetale, quello animale, quello umano, quello degli dèi. Ecco, in questo conflitto, o perlomeno in questa tensione potenzialmente anche interrogativa, si crea un cortocircuito che immagino la mostra voglia mettere un po' in rilievo.
1: Sì, noi abbiamo cercato anche di lavorare su aspetti, come si può poi vedere dall'allestimento, su aspetti che richiamino questa continua possibilità di riflettere anche noi stessi nelle opere d'arte. E per esempio nell'ultima sezione, che è una sezione che abbiamo dedicato al potere dell'amore, che comunque chiaramente emerge in ogni sezione della mostra, ma anche credo in ogni sala della Galleria Borghese. Però nell'ultima sezione c'è questa parete finale che è dedicata a Narciso, e Narciso davvero in ogni epoca e con ogni materiale, perché ci interessava anche molto mettere in rilievo la differenza dei materiali che vengono usati dagli artisti e che vengono anche suggeriti nel poema, che vengono davvero evocati nelle Metamorfosi, e quindi abbiamo questa meravigliosa testa antica romana, che fa parte della collezione Borghese, perché poi noi abbiamo sempre cercato di integrare le nostre opere nel percorso e di metterle a confronto con i prestiti, e che in un certo senso è come se evocasse anche la fragilità di questo personaggio. E al centro un arazzo, un arazzo millefleur, in cui Narciso ha come l'aspetto di un cavaliere tardogotico che si specchia in una fontana, e poi il meraviglioso Narciso Eco di Poussin, un altro prestito importantissimo dal Louvre.
2: E quindi attraversiamo le
1: E
2: epoche, ma anche i materiali, no?
1: attraversiamo le epoche, i materiali, e poi soprattutto ci possiamo sporgere a osservare molto da vicino questo arazzo meraviglioso, e sotto troviamo una sorta di specchio, di superficie riflettente, quindi è come se anche lo spettatore entrasse nell'opera, ma entrasse in questa dimensione di Narciso che perde se stesso specchiandosi. Quindi devo dire che anche in questo caso abbiamo cercato di evocare anche questa così dimensione di riflesso di se stessi nell'opera, l'opera che può essere ovviamente un'opera figurativa, ma che può essere, ce lo dobbiamo sempre ricordare, un'opera poetica, letteraria, perché poi le Metamorfosi sono un libro che è stato talmente letto, interpretato, illustrato, stampato, tradotto, e quindi è veramente entrato a far parte della nostra cultura nel senso più ampio possibile. Questo era quello che, diciamo, veramente volevamo sottolineare dedicandoci a questo progetto che ci ha tenuti occupati per lungo tempo.
2: Immagino una bella impresa. Ecco, un'altra cosa che le domanderei riguarda appunto la possibilità per il pubblico di avvicinarsi a questa mostra così imponente in uno spazio così bello, attraverso non soltanto semplicemente dare un'occhiata o poter comprare e sfogliare il catalogo della mostra, che peraltro è disponibile in italiano, in inglese, olandese, presenta tutte le opere esposte, include saggi di studiosi, ma anche magari la possibilità di avere una guida e dunque poter vedere la mostra anche, diciamo, a seconda delle diverse generazioni, vederla con un accompagnamento, diciamo, con una guida che possa aiutare il pubblico a entrare a contatto con questi capolavori in maniera più informata.
1: Sì, noi abbiamo un programma molto serrato di visite guidate, di visite guidate ovviamente per visitatori di tutte le età, e abbiamo anche prodotto un podcast curato da Claudio Sagliocco che abbiamo fatto in collaborazione con Fandango, in vari episodi, ci sono tanti ospiti in questo podcast, e quindi sicuramente anche delle voci contemporanee che vengono da vari mondi, non solamente dalla storia dell'arte, che secondo me danno delle angolazioni, che sono delle angolazioni di comprensione preziosa per entrare nello spirito della mostra e nello spirito delle Metamorfosi. E poi siamo quasi alla fine di un percorso, di un programma pubblico di conferenze, di incontri e anche di spettacoli, quindi diciamo di attività performative, e tutto questo è spiegato nel nostro sito, e quindi veramente c'è ancora settembre per approfittare di tutte queste attività che vengono offerte in maniera gratuita dal museo, proprio per favorire ancora di più la conoscenza, l'approfondimento, ma anche le possibilità interpretative stesse delle Metamorfosi.
2: Sì, è importante portare l'arte, la grande arte, a un pubblico sempre più vasto, naturalmente coinvolgendo anche, ad esempio, le famiglie. Vedo che c'è un percorso per le famiglie, creazione e trasformazione
1: Sì,
2: sui
1: sì.
2: miti delle Metamorfosi alla Galleria Borghese, quindi un invito anche a visitare, al di là della mostra, la meravigliosa Galleria Borghese.
1: Certo, è anche perché da noi, è il caso veramente di dirlo, i miti e le metamorfosi non finiscono mai, si possono continuare a scoprire ogni giorno di più.
2: È proprio così. Allora, grazie a Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, per questa splendida mostra che ha curato assieme a Fritz Scholten, una mostra che vede insieme appunto le forze del grande museo olandese Rijksmuseum di Amsterdam e le forze notevolissime della Galleria Borghese, che è anche luogo così fortemente a alta temperatura simbolica sulla metamorfosi e sulla figura di Ovidio, che appunto ha trovato proprio la collocazione più straordinariamente efficace per mostrare questo lavoro, che, come vi dicevo e come abbiamo detto più volte, comprende anche opere che non facilmente possono essere recuperate in giro per il mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Dunque è un'occasione unica per poterla visitare. Ricordo che è aperto al pubblico dal 23 giugno scorso, l'inaugurazione è stata il giorno precedente, e sarà visitabile fino al 20 settembre prossimo. Io adesso non so con esattezza i giorni e gli orari, ma insomma troverete sul sito a cui faceva riferimento Francesca Cappelletti tutte le indicazioni per potervi così avvicinare a questa mostra, dunque con la preparazione e anche con la meraviglia che opere di questo tipo suscitano e richiedono. Grazie molto Francesca Cappelletti per essere stata con noi.
1: Grazie davvero, grazie.
2: E noi la vogliamo grazie, a presto e buon lavoro. Noi vogliamo salutare Francesca Cappelletti e soprattutto questa splendida mostra con un brano particolarmente importante da questo punto di vista, perché è, potremmo dire, proprio il brano simbolo delle metamorfosi da Ovidio, e sono le sei metamorfosi per oboe solo, l'opera 49 di Benjamin Britten, composto nel 1958, come quasi un momento di rilassamento, diciamo così, mentre Britten stava lavorando duramente a un'opera che poi sarà la sua famosa opera Billy Budd, e dunque si distrae, potremmo dire così. Conosciamo tutti la fertilità e la capacità straordinaria di scrivere così tanto e così facilmente da parte di Benjamin Britten sin dalla sua infanzia e adolescenza. Ecco, in quel caso nel 1951 scrive questa serie di pezzi per oboe solo per l'oboista Joey Boughton, membro dell'orchestra dell'English Opera Group che Britten ammirava moltissimo. E Boughton presenta la prima versione, la prima esecuzione di questo brano lo stesso 1951 nel giugno all'Aldborg Festival. All'interno di questo lavoro di Ovidio naturalmente ci sono soltanto sei delle molte metamorfosi ovidiane, e sono elencate: e Pan, Fetonte, Niobe, Bacco, Narciso e Aretusa. Sono delle miniature straordinarie e il suono dell'oboe sembra quello più adatto a raccontare un mondo antico, dunque un mondo in cui il suono arcaico, ad esempio dell'aulos, può risuonare anche attraverso mezzi moderni e contemporanei, realizzando quell'ideale di unità della musica che sembra aver guidato il grande compositore inglese in tutta la sua carriera: cercare di rendere viva, vitale una tradizione parlando il linguaggio della tradizione ma al tempo stesso innovando il linguaggio. Questo brano così famoso, uno dei pezzi più celebrati del repertorio per oboe della musica del Novecento naturalmente, lo ascoltiamo in questo caso in un bell'album che presenta le opere complete per oboe di Britten da un oboista tedesco che si chiama Gernot Schmalfuss. Lo ascoltiamo nella sua interezza questa bellissima suite.

0: sorta di metamorfosi che partiva da Pan per passare da Fetonte, poi Niobe, Bacco, Narciso e infine Aretusa, si rimane sbalorditi da questa capacità beltaniana di conciliare l'antico e il moderno, il contemporaneo, e farci sentire davvero da vicino l'unicità, in fondo anche l'integrità della musica dal mondo antico alla nostra contemporaneità. È scritto per oboe solo, questo lavoro bellissimo di Britten, che si ascolta in radio piuttosto raramente, ma insomma viene eseguito in tutto il mondo perché fa parte del grande repertorio oboistico, come un grande classico, composto, come vi dicevo, nel 1951, in questo caso in un'esecuzione che risale al 1998 di Gernot Schmalfus, che ha inciso tutte le opere per oboe di Benjamin Britten, e Metamorphosis non fa eccezione, anch'essa appunto presente in questo bel disco dell'MDG. E si possono attribuire alla scelta di questo oboe solo da parte di Britten si possono attribuire due effetti molto significativi. In primo luogo, lo dicevamo prima, l'oboe è paragonabile al suo antico analogo, l'aulos, che spesso era associato ai riti dionisiaci, alle caratteristiche anche più oscure dell'impulsività, dell'estasi, oltre anche a una connotazione di dolore derivante dal suo utilizzo nella tragedia greca. Questo contesto antico stabilisce una sorta di dualità, di dicotomia, di discrasia tra l'oboe e gli strumenti a corda, come ad esempio la lira di Apollo, che è associata invece al potere curativo e terapeutico. In secondo luogo, però, questo uso di uno strumento solista enfatizza, per paradosso, l'importanza delle relazioni tra i singoli personaggi nelle narrazioni di Ovidio. Perché Britten è in grado davvero di delineare accordi all'interno di una singola linea di oboe, dando l'effetto di avere molte voci presenti nel brano, pur mantenendo l'individualità dello strumento, e lo suggerisce attraverso l'uso all'interno di questa linea solista dell'arpeggio e dell'uso di scale diatoniche. Dunque è davvero un sistema molto semplice, ma davvero geniale. Dunque a questo punto ci avviciniamo all'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite, perché abbiamo ancora da offrire molta musica ai nostri ascoltatori con un festival dei festival, dunque un cartellone musicale, come li chiamiamo noi d'estate, in questo caso a cura di Valerio Corzani, un cartellone, come spesso capita, appunto dedicato al jazz. Ha il titolo Round Midnight with Soweto Kinch, un concerto che si è tenuto il 24 luglio dello scorso anno alla Sunderland Fire Station in Inghilterra, però nell'ambito, qui ritornano i Proms, nell'ambito proprio della rassegna Jazz at the BBC Proms, con una nutrita schiera di musicisti di prestigio. Io adesso non ve li nomino tutto, ma ci sono davvero musicisti di grande rilievo, e naturalmente il nostro pubblico potrà apprezzare anche in questo caso la differenza con il primo cartellone, perché ovviamente i livelli musicali e le differenze proprio stilistiche tra la grande musica classica con Respighi e Rossini e queste nuove tendenze del jazz è piuttosto patente e importante. Ce ne parla naturalmente lo stesso Valerio Corzani, che adesso ci introduce il concerto.
1: Sì, ben trovati, questo è il cartellone jazz di Radio 3 Suite. Oggi mettiamo in fila dunque tre set programmati dalla BBC all'interno del programma Round Midnight in onda dalla Fire Station di Sunderland, e presentati da Soweto Kinch nell'ambito della programmazione di Jazz at the 2025 BBC Proms. L'headliner della serata, una serata celebrata il 24 luglio 2025, era uno dei talenti statunitensi più promettenti, il trombettista, cantante, compositore 41enne Theo Crocker, il quale si esibirà con il suo fenomenale quartetto, proponendo brani tratti dai suoi album più recenti, tra cui quelli contenuti in quella che all'epoca era la sua ultima uscita, Dream Manifest. Prima di lui, il talentuoso pianista Joe Webb e il suo trio suoneranno un set in omaggio anche al grande virtuoso del pianoforte Oscar Peterson, di cui quell'anno ricorreva il centenario della nascita, cioè nel 2025, ma la

La nostra ricca porzione di ascolti si apre con una giovane e promettente cantante del nord-est britannico, Riv Kala. Riv Kala è una showgirl, storyteller, fonda influenze jazz, soul, funk e folk, cantautrice e jazz vocalist di Manchester, oggi però con base a Newcastle. È stata finalista all'International Songwriting Competition 2025 e il suo è un tappeto sonoro che ogni tanto ricorda il New Cool, quello di Matt Bianco, dei Working Week per intenderci, e in altri casi però entra più convintamente in una matrice di jazz mainstream, accompagnata da un quartetto composto dal pianista Ben Lawrence, dal sassofonista e clarinettista Faye McCallman, dal contrabbassista Liu Kelgi e dal batterista Mark Johnson. Il suo ultimo EP, Crushed Velvet, trae ispirazione dallo stile, dall'atmosfera, dalla varietà di personaggi che si possono incontrare in un locale notturno di cabaret. Quattro i brani che abbiamo selezionato noi dal suo set, una sequenza breve ma intensa nella serata di Sunderland. Pedestal, Chess, My Face e Losing Horses. Riv Kala, li ascoltiamo e ci ritroviamo poi per introdurre il secondo set.

E dopo l'esibizione di Rivkala, eccoci di nuovo nel caso del secondo set della serata che abbiamo recuperato grazie anche al lavoro di editing di Stefano Mascitti. I brani scelti da una scaletta ben più corposa sono 5. Siamo sempre sul palco del Fire Station di Sunderland, in questo triplo evento concertistico organizzato dalla BBC e che noi stasera riprendiamo nella versione estiva del nostro cartellone jazz. Il secondo set vedeva all'opera un trio: Joe Webb al pianoforte, Will Sach al contrabbasso e Kay McRae alla batteria. Joe Webb è certamente uno dei pianisti più importanti del panorama jazzistico britannico, un artista che padroneggia l'intera storia del jazz pur continuando a innovare e a proporre nuove idee. Nel 2025, ovvero nell'agosto scorso, ricorreva il centenario, l'abbiamo detto, della nascita del grande pianista canadese Oscar Peterson, virtuoso irrefrenabile e dal fraseggio inconfondibile, che ha lasciato un segno indelebile nel jazz del XX secolo. La sua influenza si è fatta sentire su generazioni di pianisti, incluso Joe Webb. Per questo motivo questo set si apriva con un omaggio a Oscar Peterson, un brano firmato da Peterson e inciso per la prima volta dal pianista canadese in un live del 1957 insieme a Ray Brown al contrabbasso e al grande Herb Ellis alla chitarra. Noreen's Nocturne. Dunque, un precedente molto impegnativo, cui però i tre musicisti inglesi riescono in questo caso a rendere omaggio con grande credibilità. La sequenza che abbiamo selezionato poi continua con 4 composizioni del leader, ovvero appunto del pianista Joe Webb, che poi nel brano di chiusura torna a omaggiare Oscar Peterson con una composizione a lui dedicata e intitolata For Oscar. In quest'ultimo pezzo si aggiunge al sassofono tenore anche Soweto Kinch, che è in realtà non solo un musicista, ma anche il presentatore di questi appuntamenti jazz sulla BBC Radio. Buon ascolto!

Comunque restiamo in Inghilterra sul palco del Fire Station di Sunderland, dove abbiamo ascoltato dapprima la band della vocalist Riv Kala e poi il Joe Webb Trio, e ci ritroviamo ora per introdurre l'ultimo set. Qui l'atmosfera cambia decisamente, il suono si fa elettrico e digitale, le sonorità ricordano la fusion ma con un imprinting chiaramente legato all'epoca in cui sono nate, ovvero il terzo millennio di un jazz globalizzato e mutante. Ci sono Theo Crooker alla tromba e agli effetti, Idris Frederick al pianoforte e alle tastiere, Eric Wheeler al contrabbasso, Jeremiah Collier alla batteria. Nato e cresciuto in Florida, il leader Theo Crooker ha iniziato a suonare la tromba a 11 anni, seguendo le orme del nonno, il leggendario trombettista Doc Cheatham. In seguito ha studiato al conservatorio di Oberlin, dove ha avuto come allievi grandi maestri come il trombettista Donald Byrd, il sassofonista Gary Bartz. Dopo 7 anni di formazione e studio trascorsi a Shanghai, dove ha lavorato e vissuto, Crooker ha incontrato la cantante Dee Bridgewater, che è diventata poi la sua più importante mentore e sostenitrice. Il settimo album in studio di Theo Crooker, Dream Manifest, spingeva la sua miscela di post-bop, neo-soul, hip-hop, elettroniche e altro ancora verso nuove ricombinazioni. Ne ascolteremo un esaustivo esempio nella scaletta di 5 brani inclusa nell'esibizione organizzata dalla BBC il 24 luglio 2025 al Sunderland Fire Station in Inghilterra, e che appunto Euroradio ci ha messo a disposizione, così che ne possono approfittare anche gli appassionati italiani, in particolare gli ascoltatori del cartellone jazz di Radio 3 Suite in questa seconda serata di agosto. Dunque è giunto il momento di ascoltare l'ultimo dei 3 set in scaletta, 5 brani originali di Crooker: For Knowledge, Amen Waters, 64 Joints, Prelude 3, Hero Stomp. In quest'ultimo pezzo, ancora una volta, si aggiunge Soweto Kincha, sassofono tenore. Buon ascolto e un saluto da Valerio Corzani.

0: Keep your applause going, people. Thank you so much. Theo Croker, everybody. Make some noise for Theo Croker. He was joined, of course, by the incredible Idris Frederick on piano. Eric Wheeler on double bass. Jeremiah Collier on drums. Well, guys, I'm almost jazzed out here, as you can tell, you know. I've been having too much fun here. Thanks again also to the Joe Webb Trio and, of course, Rivcolor. I'm Soweto Kinch, and from the fire station in Sunderland, thank you for listening. Thank you so much for coming out.
1: E si conclude anche il secondo festival dei festival di questa sera, dedicato al grande jazz per la cura di Valerio Corzani, ed era questa anche l'ultima pagina in programma stasera. Siamo arrivati infatti alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista anche di questa serata, e ancora Alessandro Amendolare e Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera alle 19:35 circa. Presto dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti, e una buona notte a tutti voi.

La sua musica sa avere il movimento progressivo e profondo che ricorda quello delle onde del mare, ma anche l'intuizione istantanea e velocissima dell'improvvisazione o di un jingle per la pubblicità. Una musica che fin dagli anni 60 a oggi è stata spesso anzitempo, pionieristica, ma che è stata anche interprete del suono del presente o del suono di una nuova era, della cosiddetta New Age. Libera, sensuale, fatta di trasporto emotivo ma anche di amore e attrazione per la tecnologia, la musica di Susan Chani oggi vibra soprattutto nelle sue performance live straordinarie, ma a un certo punto degli anni 70 ha portato il suo sintetizzatore modulare, il Bukla, anche dentro la cultura pop, dentro numerosi spot televisivi, realizzando contemporaneamente però anche musica per il cinema, per le installazioni, per il teatro, per i videogiochi, per la danza. Negli anni poi, a cavallo tra 80 e 90, Susan Chani è tornata al suo primissimo amore, ovvero il pianoforte, e ormai da oltre una decina d'anni è stata finalmente riconosciuta come una delle grandi pioniere dell'elettronica. Abbiamo incontrato Susan Chani in occasione della sua performance nell'ambito della passata edizione della Biennale di Venezia, performance che ha condiviso insieme al musicista elettronico inglese Actress, e questa puntata di Battiti sarà interamente dedicata alla sua musica, alla sua visione, in particolare al lato più sperimentale del suo percorso, che attraverseremo anche ascoltando le sue stesse parole. Allora, buonanotte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi di Battiti: Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Il brano con cui abbiamo aperto era Fuori dall'Oceano, una traccia tratta dallo straordinario live che Susan Chani ha tenuto nel giugno del 2023 a Roma, a Villa Lontana, e che è uscito poi su disco proprio per Villa Lontana Records. Nell'intervista che ascolteremo questa notte, Susan Chani tornerà a più riprese sull'importanza della performance live e dell'improvvisazione nella sua pratica musicale. Una pratica che viene raccontata in primo luogo nel bellissimo documentario A Life in Waves del 2017, che è dedicato proprio alla carriera di Susan Chani, una pratica che ritorna poi fin dalle primissime immagini di Sisters with Transistors, imprescindibile documentario del 2020 con la regia di Lisa Rovner, che ha messo insieme le storie e soprattutto il filo rosso che ha unito a loro insaputa le vite, le esplorazioni, le carriere di alcune delle grandi pioniere dell'elettronica. In Sisters with Transistors ci sono da Daphne Oram a Lori Spiegel, da Paulino Oliveros a Dilia Derbyshire, fino proprio a Susan Chani, che è in apertura di documentario. La parabola di Susan Chani, sempre alla ricerca di innovazione e di originalità, comincia alla fine degli anni 60 con gli studi in composizione in California, a Berkeley. Alle spalle, in quel momento, Susan Chani ha una vita al pianoforte e ovviamente una formazione classica, davanti un futuro come creatrice di suoni che sembrano provenire da un altro pianeta.

0: And I look back and I say, where did that girl come from? And I noticed that I came from a family with, I had four sisters and one brother. So there were five girls.
1: Guardandomi indietro mi sono chiesta da dove arrivasse quella ragazza così indipendente. Provengo da una famiglia con molte donne, siamo cinque sorelle e un fratello. Mio padre era un uomo italiano piuttosto tradizionale e nella sua mente tutto quello che dovevano fare le donne era sposarsi e avere figli. Era una visione antiquata, ma proprio per questo su di noi c'era una pressione diversa da quella dei figli maschi, che dovevano diventare o medici o avvocati. Lui, ad esempio, amava la musica, ma non gli fu permesso di perseguire quella strada, dovette studiare medicina. In quanto donna, invece, su di me c'erano meno aspettative, come se non importasse. Potevo fare quello che volevo, potevo anche dedicarmi alla musica, l'importante era che mi sposassi. E poi, molto presto, ho compreso che non volevo sposarmi e che semmai dovevo trovare il modo di guadagnarmi da vivere. A scuola ero piuttosto brava in matematiche, non scorderò mai il giorno in cui alle superiori l'insegnante mi disse: «Promettimi che non ti sposerai prima di compiere 25 anni». Quella frase mi colpì molto, perché per la mia generazione le ragazze al college avevano già l'anello di fidanzamento, mentre io sapevo di non essere pronta. E proprio intorno ai 25 anni cominciai a vedere tutta una serie di nuove possibilità con la musica e non ero più interessata a sposarmi.
0: And of course, as the years went by the time I was 25, I saw a whole new possibility.
2: Atari video games.

0: there's the film called Sisters with Transistors, and they make a wonderful premise that women were attracted to technology because it gave them freedom. You know, in the man's world, if I'm a composer, a female composer, there are no openings for me.
1: Nel documentario Sisters with Transistors c'è una splendida premessa, che le donne fossero attratte dalla tecnologia perché dava loro la libertà. In un mondo prettamente maschile, per una compositrice non c'erano molte possibilità e la promessa della tecnologia era che si potesse avere il totale controllo e una completa libertà di espressione della propria musica e senza interferenze. Questa cosa l'ho capita solo molto dopo e credo sia stato uno dei motivi per cui mi sono letteralmente innamorata del Buchla. È stata una grande passione per me, lo strumento era un essere vivente con cui avevo lunghe conversazioni, una vera comunicazione. Come ancora oggi nel mio studio di fronte all'oceano, anche allora lasciavo il Buchla acceso tutto il giorno, non lo spegnevo mai. Succedeva solo quando saltava la corrente.
0: Only when the electricity stops do I have a problem. 3, 2, 1.

Era il 1980 quando David Letterman presentava Susan Chani nel suo show, la introduceva in qualità di Electronic Wizard, un mago, uno stregone dell'elettronica. Già nell'uso di un termine prettamente maschile si intuiscono alcune problematiche, alcuni pregiudizi che caratterizzeranno una lunga fase iniziale della carriera di Susan Chani, come della carriera di tutte le altre sperimentatrici elettroniche di quegli anni, pregiudizi contro i quali la Chani si batterà in maniera molto esplicita, sempre in ogni occasione possibile, dalle interviste ai workshop con le nuove generazioni di musiciste elettroniche. Non contento, Letterman in questo video molto famoso che è anche su YouTube dell'intervista e della performance della Chani al suo show, le chiede anche cosa ci facesse con quelle macchine, forse anche con un po' di ironia. Susan Chani risponde a tono: ci vivo, ci campo, mi chiamano per lavorarci. E abbiamo infatti già ascoltato alcune delle prime composizioni che avevano portato Susan Chani già quasi nell'empireo dei creatori più importanti di musiche non solo sperimentali ma soprattutto di musiche per l'advertising o per i videogiochi. Abbiamo ascoltato prima l'Xiviation, che è uno dei brani contenuti nella raccolta di primissime pubblicazioni di Susan Chani, realizzata tra il 69 e l'85. La raccolta si intitola proprio L'Xiviation ed è stata pubblicata da Finders Keepers quasi 15 anni fa. E poi abbiamo ascoltato le musiche sia per il videogioco Liberator di Atari, sia per uno spot televisivo, ovvero Clean Room. Qui e là abbiamo ascoltato anche qualche riflessione di Susan Chani rispetto ai suoi inizi, al contesto in cui è cresciuta, in un'intervista che abbiamo raccolto in occasione della Biennale Musica di Venezia lo scorso ottobre. Musicista, compositrice, sound artist, candidata 5 volte Grammy Awards, Susan Chani è una pioniera tra le pioniere per essere stata non solo la prima donna ma una delle primissime e selezionatissime persone ad entrare nel regno del Buchla a Berkeley. Il Buchla è questo originale sintetizzatore analogico, nello specifico modulare, ideato da Don Buchla nella metà degli anni 60 su commissione dei compositori Morton Subotnick e Ramon Sender, entrambi del San Francisco Tape Music Center, questo importantissimo laboratorio dell'elettronica analogica di scuola West Coast, di cui era figura di riferimento anche Pauline Oliveros. Ovviamente unica donna a lavorare e non senza qualche discriminazione nel laboratorio di Don Buchla, in cui venivano realizzati, assemblati, riparati i sintetizzatori, Susan Chani comprende presto di voler essere indipendente e quindi proprio dalla fine degli anni 60 comincia a realizzare installazioni sonore per gallerie, per mostre, per performance di danza e poco più avanti diventerà pioniera anche nel suo modo di unire l'avanguardia e la sperimentazione con il mondo dell'advertising e i primi spot che vengono realizzati, diciamo, dalla metà degli anni 70.

0: electronics and technology allowed me to go into the microcosmic aspect of sound. And when computers came in and you could go in and surgically really analyze a sound and shape it.
1: L'elettronica e la tecnologia mi hanno permesso di entrare negli aspetti microcosmici del suono. E quando sono arrivati i computer che permettevano un'azione chirurgica nell'analizzare e nel dare forma al suono, questo ha significato che quel microcosmo si trasformasse in un grande campo di gioco. Si poteva lavorare diversamente sul suo design, un'intera composizione poteva essere basata su una cellula di 3 secondi, con un inizio, una fine e una parte centrale. Durante l'università fui criticata dal mio professore di composizione. Ricordo che mi chiese perché le donne non realizzavano lunghe composizioni. Mi fece riflettere. Esiste una forma di analisi musicale applicabile anche ad opere molto lunghe, come ad esempio la Sinfonia di Beethoven, con cui è possibile analizzare l'essenza di un brano e ridurla a 4-5 note, alla struttura armonica, all'architettura più essenziale. Mi resi conto che la costruzione della musica è come un edificio, ha molte prospettive diverse, non è un problema né comprimere né allungare uno stesso brano. La musica elettronica e lo strumento per realizzarla è stato il primo ad avere la possibilità di prolungare un suono. Se tutti gli strumenti avevano una lunghezza, una durata minima del suono prodotto, che fosse determinata dal respiro per un fiato o dalla lunghezza di un arco, con l'elettronica, finché c'è elettricità, il suono può andare avanti. È come se avesse introdotto il concetto di musica infinita, di dimensione infinita del suono. Quindi se combini tutti questi fattori, per me creare un brano che sia molto corto o molto lungo è la stessa cosa. Non do un valore alla dimensione, la grandezza non importa. Credo anche che ci sia una tendenza macista che mette in risalto gli estremi. I compositori moderni alla fine del XX secolo hanno avuto l'inclinazione a ostentare la complessità della propria opera, quasi come fosse una competizione. L'elettronica dice che tutto può essere più semplice. Se vuoi fare il caos, è semplice. Se vuoi fare 1000 note al secondo, è semplice. L'elettronica annulla la definizione di abilità prestabilita e in qualche modo ti dà una forma di libertà unica.
0: It's easy. So all of that definition of what defined skill disappeared. It was freeing. Electronics give you

0: musica per il cinema, per la pubblicità, per i videogiochi, per le installazioni, per la danza, ma anche un'intensa attività di studio e di pratica live, e poi la fondazione prima di una casa di produzione per il suo ampio archivio di jingle e sperimentazioni, la Chani Music Inc., nata nel 1978, e poi anche la fondazione di un'etichetta, Seventh Wave, datata 1994. La vita e la carriera di Susan Chani sono straordinarie per molti motivi. Questa notte a Battiti stiamo ascoltando un po' della sua musica e delle sue parole che abbiamo raccolto in occasione della sua performance insieme ad Actress alla passata edizione della Biennale Musica. Dopo averci parlato degli inizi, nel precedente blocco Susan Chani raccontava qualcosa rispetto a quell'alternanza di dimensione infinita ma anche di idea istantanea, di piccola cellula sonora, che ha caratterizzato il suo percorso artistico dalla fine degli anni 60 ad oggi, con anche intuizioni di pochi secondi che dalla sua formazione classica attraverso lo studio di Don Buchla l'hanno portata dentro le case degli americani. Impossibile non menzionare il celebre spot per la Coca-Cola.
1: Coca-Cola pop and pour.
0: E poi anche quello per il flipper Xenon.
2: Xenon. Xenon.

brani che invece abbiamo ascoltato prima e dopo la sua voce erano rispettivamente Denali, composizione realizzata inizio anni 70 per bucla e pianoforte, mentre quelle ascoltate subito dopo erano un estratto di Fish, traccia per sintetizzatori modulari ispirata alla biologia marina, sono quasi come musica per sonorizzazioni, nata per essere trasmessa in un loop infinito all'interno di un enorme acquario di un centro commerciale nel Centro America. La musica era del 1977 e poi abbiamo ascoltato Princess with Orange Feet. Nel prossimo blocco invece Susan Chani ci parla del suo rapporto con due riferimenti alla base della sua formazione, Glenn Gould e Bach.

0: Un altro riferimento è stato ovviamente Bach, e in particolare l'uso del contrappunto, di cui è stato un maestro e che è alla base della musica elettronica che suono, in cui non ci si relaziona a gruppi armonici di note, non suono una tastiera, non uso accordi, c'è piuttosto l'uso del contrappunto con sequenze di note che vengono suonate. Nelle due esecuzioni delle Goldberg Variations di Bach fatte da Glenn Gould, una quando era più giovane, forse la mia preferita, e una poco prima di morire, lui non si intromette. È come se fosse un tramite per la musica, come se Bach lo attraversasse e Glenn Gould scompare. Queste esecuzioni mi hanno colpito molto e del resto così funziona per me. Noi musicisti siamo solo dei tramiti.
1: For the music, Bach comes through him and he disappears and the music comes through. So that made a big impression on me that in fact you are a conduit. It's not about you.

0: for me, because the fact is we didn't know about each other. We had no communication, and we were all kind of hidden in our studio.
1: Sisters with Transistors, in un certo senso, mi ha aperto gli occhi, perché a quei tempi noi musiciste, compositrici che sperimentavamo con l'elettronica non ci conoscevamo, non avevamo comunicazione, non avevamo cognizione dell'esistenza reciproca, eravamo tutte chiuse nei nostri studi. E poi ricordo che nelle note di copertina che accompagnavano le ristampe dei miei primi lavori pubblicati da Finders Keepers mi chiamarono la Delia Derbyshire della generazione Atari e io non sapevo chi fosse. Non sapevamo l'una dell'altra e credo che quello che è successo negli ultimi 20 anni è stato guardare alla storia e imparare quello che è accaduto veramente, perché siamo state parte della storia senza saperlo. Lori Spiegel, ad esempio, viveva come me a New York, ma l'ho vista soltanto una volta ad una conferenza e solo dopo ho scoperto quello che aveva fatto.

Flowers of Evil è il titolo del brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, realizzato da Susan Chani, grande compositrice, musicista, pioniera dell'elettronica, protagonista di questa notte di battiti qui su Radio 3, un brano ispirato a Le Fleur du Mal di Baudelaire, che la Chani aveva realizzato con il Bucla nel 1969, ma che non aveva mai pubblicato fin quando nel 2019 Fender's Keepers, nella figura principalmente del suo fondatore Andy Vogtel, non ha deciso di riportare alla luce anche questa gemma e di pubblicare proprio un EP che si intitola Flowers of Evil, con altre tre tracce oltre a quella che gli dà il titolo. Lo ricordiamo, Fender's Keepers è l'etichetta che in un certo senso è stata responsabile un po' del ritorno alla luce e dell'attenzione riportata verso la musica di Susan Chani con la progressiva ripubblicazione dei suoi primi lavori e poi di tanti live andati perduti a partire dal 2012. La coincidenza vuole che proprio in quel 1969 anche un'altra pioniera dell'elettronica, Ruth White, realizzasse la sua versione di Le Fleur du Mal.

0: I'm very open to something new. You know, when I started the booklet, it was new. And so, you know, being on that edge, you know, the pioneering edge, I think that's a certain spirit.
1: Sono una persona molto aperta alle novità. Quando ho cominciato con il Bukla era qualcosa di nuovo e credo che per essere all'avanguardia, per essere un pioniere, ci voglia un certo tipo di spirito. Nella mia carriera ci sono stati diversi capitoli e all'inizio non mi piaceva molto collaborare, volevo il pieno controllo su tutto. Con il passare degli anni la mia visione è cambiata, sono più aperta e nell'ultimo periodo ho fatto diverse collaborazioni in cui mi sono divertita moltissimo. La collaborazione con Actress, con il quale abbiamo suonato 5 volte, è stata inaspettata. Non è stata una mia idea, non pensavo potesse accadere, ma è successo. E mi piace molto suonare con lui, conoscerlo. Quando abbiamo cominciato a suonare insieme, non avevamo mai avuto neanche una conversazione. Non sapevo chi fosse. Lui aveva chiesto di conoscermi e ci siamo trovati a fare un workshop insieme una volta che ero a Londra per un concerto. Abbiamo semplicemente iniziato a suonare insieme e il processo di improvvisazione e comunicazione solo attraverso la musica, senza parole, è stato molto profondo e speciale.
0: And the process of improvising and communicating with just the music, not the words, was very deep and very special.

Golden Apples of the Sun è il titolo dell'album uscito nel 2023, nato dalla collaborazione tra Suzanne Ciani e il compositore francese Jonathan Fitoussi. Ascoltiamo in sottofondo ancora Oceanium, Bukla e Moog, i due sintetizzatori al centro di questa registrazione realizzata di fronte all'oceano a Bolinas, nello studio Vista Pacifico di Suzanne Ciani, grande artista che ha avuto tanti diversi capitoli nella sua carriera a partire dagli anni 60, come ci ha detto poco fa, protagonista di questa puntata di Battiti di questa notte. Nei blocchi precedenti l'abbiamo ascoltata parlare dell'influenza di Glenn Gould e Bach sul suo modo di suonare, di come il documentario Sisters with Transistors sia stato importante nel mettere in prospettiva il lavoro di alcune pioniere occidentali dell'elettronica che in quegli anni tra 60 e 70 stavano percorrendo binari paralleli ma senza la consapevolezza dell'esistenza l'una dell'altra. E infine Suzanne Ciani ci ha detto anche qualcosa rispetto alle sue collaborazioni più recenti e nello specifico quella con Actress, musicista elettronico inglese con il quale non c'è nulla di registrato ma che abbiamo visto insieme alla Ciani proprio nell'ambito dell'ultima Biennale Musica a Venezia. Dopo gli anni dedicati al Bukla sia nell'ambito della sperimentazione in studio e dal vivo, e tra poco ci parlerà dell'importanza della pratica live nella sua esplorazione delle possibilità con il Bukla, e anche però nell'ambito della realizzazione di importanti spot televisivi, nella carriera di Suzanne Ciani è seguita un'importante finestra tra gli 80 e 90 in cui si è dedicata a una produzione diciamo più melodica in studio. I suoi primi album da solista sono di area diciamo vagamente new age, ed è tornata poi anche per un altro periodo al pianoforte. Circa 10 anni fa è tornata a suonare dal vivo e a fare dischi, diversi dei quali con giovani compositori, tra cui il bellissimo lavoro Synergy condiviso con Kathleen Aurelia Smith che ascolteremo tra poco, e poi appunto Golden Apples of the Sun condiviso con Jonathan Fitoussi. Nel suo suono, nella sua storia, nei titoli di molte delle cose che la riguardano, Suzanne Ciani torna spesso sul concetto di mare, di oceano, di onda, e del resto già il suo primo album da solista del 1982 si intitolava proprio Seven Waves.

0: What I do with my music is express my emotions, and I always thought that it's because I'm Italian that I care about emotions.
1: Quello che faccio con la musica è esprimere le mie emozioni. E ho sempre pensato che fosse così perché sono italiana. Ho una grande attenzione per le emozioni e sono una persona passionale. Sono stata molto sola quando ho iniziato con la musica elettronica, perché nessuno la capiva. E poi ho fatto il mio primo album, Seven Waves, in cui ho combinato la mia formazione classica, il mio amore per la scrittura e la composizione con la sperimentazione elettronica. Ma è solo ora, in questo capitolo della mia vita musicale, che posso esprimere le mie emozioni elettroniche e farle comprendere e comunicare. Perché la musica è prima di tutto un linguaggio, e un linguaggio a due facce, chi lo parla e chi lo ascolta, ed entrambi sono speciali. Ora sento di poter suonare, di essere dentro l'ascolto del mio pubblico.
0: And both of those are special. So now, as I say, I can play into the listening of my audience.

0: for my sonic sensibilities and the sea. For one thing, the sea just amazes me. It, you know, here you have this enormous body of water.
1: Ci sono molte connessioni tra la mia sensibilità musicale e il mare, che innanzitutto è qualcosa che mi meraviglia, che mi sorprende profondamente. Questa enorme massa d'acqua che può essere così delicata nella forma delle onde, che certo possono essere anche molto grandi e battenti, ma che non vanno mai oltre un certo margine. E poi il mare mi dà un senso di eternità. Il suo ritmo è connesso con il nostro universo, con la luna e le maree, e credo sia portatore di una simbologia molto femminile. La metafora maschile è più legata alla forza materiale, terrena, industriosa e meccanica. Rispetto allo strumento elettronico, spesso c'è una preferenza alla ripetizione martellante. Ma un'altra cosa che lo strumento elettronico può fare è usare un movimento più lento, che spesso nel nostro linguaggio musicale è più complicato da realizzare. Un suono incentrato sulla gravità, sul momento, che a mio avviso è una componente molto femminile. Quindi come si definisce l'architettura musicale di una composizione? Nella musica classica si procede attraverso l'armonia, si comincia in una tonalità, si passa a un'altra, si sviluppano entrambe e poi si torna indietro. Per me la forma dell'onda dell'oceano è diventata un esempio di architettura musicale, che comincia morbida e lenta e progressivamente costruisce questa grande energia che poi arriva a manifestarsi.
0: For me, the wave gave me a structure. So it starts soft and slowly and builds to this huge energy and then releases.

0: registrato anche in questo caso di fronte all'Oceano Pacifico, nello studio casalingo di Susan Chani a Bolinas in California. Sanergy usciva nel 2016 ed è stato il ritorno su album dopo diversi anni di assenza di questa straordinaria compositrice, musicista, pioniera dell'elettronica, a cui stiamo dedicando la puntata di Battiti di questa notte, che abbiamo incontrato di persona a Venezia nell'ambito della Biennale. Avevamo ascoltato ancora prima di Retrograde, del brano che sentiamo ancora in sottofondo, da Sanergy, un pezzo invece dal primo album in studio di Susan Chani, Seven Waves, del 1982. Il brano era The Fourth Wave, Wind in the Sea, e ricordiamo con l'occasione che le scalette di tutte le puntate di Battiti le trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Nel frattempo abbiamo ascoltato la voce di Susan Chani raccontarci di come le emozioni e un certo tipo di comunicazione, di linguaggio, siano parte integrante del suo modo di fare musica, e di come anche l'attrazione per l'oceano e per il mare abbia sempre attraversato la sua produzione. Sanergy è stato l'album che Susan Chani ha condiviso con Kathleen Aurelia Smith, un incontro magico, e questo soprattutto per la coincidenza di conoscere una giovane ragazza, anche lei esploratrice delle possibilità del Buchla, sintetizzatore analogico non proprio diffusissimo, anche lei, Kathleen Aurelia Smith, con base proprio in quella stessa zona della California, quindi dalle parti di Bolinas, dove ormai da tanti anni vive Susan Chani, che per una parte della sua vita ha vissuto a New York e poi è ritornata in California. Sanergy è un disco che è stato registrato come se fosse un live, totalmente improvvisato, diviso in tre lunghe tracce e ispirato al movimento dell'oceano. Lo abbiamo già menzionato prima di passaggio, un momento importante nel lungo percorso di Susan Chani è stato quando relativamente di recente, dal 2012, l'etichetta Find the Skippers ha cominciato a ripubblicare o pubblicare per la prima volta i primissimi lavori di Susan Chani. Subito dopo le raccolte, le pubblicazioni specificatamente legate alle prime composizioni al Buchla o per le installazioni, per i videogiochi, per la pubblicità, per il teatro, per la danza, negli ultimi anni l'etichetta ha recuperato anche alcuni live importanti di Susan Chani, che a questo punto ci portano ad esplorare quella che è stata fin dall'inizio una parte imprescindibile del lavoro di questa musicista, ovvero la performance live, il rapporto con l'improvvisazione, con quello che accade nel momento, e l'importanza dell'uso della quadrofonia come sistema di diffusione del suono durante i suoi live.
1: At the Bonino Gallery.

0: So, and I think the one in Phil Niblock's loft, you know, these were just, they're documents of a time that's disappeared. So in those years, when I first came to New York, I came to New York in 1974 specifically to perform a concert.
1: Credo che quelle prime registrazioni, i Buchla Concert alla Galleria Bonino e la registrazione nel loft di Phil Niblock, siano documenti di un'epoca che non esiste più. La prima volta che sono andata a New York nel 1974 fu appositamente per suonare in una galleria d'arte e poi sono rimasta lì con l'ambizione di continuare a suonare live. Ma a quel punto mi sono dovuta scontrare con il problema che nessun teatro volesse utilizzare la diffusione quadrofonica, condizione imprescindibile e non negoziabile per me. Ho sempre suonato in quadrofonia ed è fondamentale per la mia musica. Ho cominciato a pensare che volevo costruire io stessa dei teatri per questi concerti, contattando anche diverse aziende di produzione di impianti audio. Abbiamo provato a reimmaginare degli spazi nel Lincoln Center di New York, ma poi c'erano troppi problemi di acustica e quindi non siamo riusciti a portare a termine il progetto. Era troppo presto ed è stato molto frustrante se pensi che ora la musica spazializzata sta avendo una nuova vita, ma i teatri sono molto lenti come tempi. But the theaters are still slow.

Comincia proprio con alcuni frammenti dell'esibizione alla Bonino Gallery di New York, la prima esibizione nella Grande Mela nel 1974 di Susan Chani. Comincia così il documentario Sisters with Transistors, che abbiamo menzionato più volte questa notte, pellicola che ha messo in fila, che ha sintetizzato il ruolo importantissimo di diverse musiciste e compositrici nell'ambito dell'elettronica sperimentale, attive principalmente tra Europa e Nord America tra anni 60 e 70. In quel breve spezzone di film vediamo i volti ipnotizzati, rapiti, sorpresi dalla magia della musica fluttuante, dal movimento lento e profondo ma a tratti anche tempestoso, realizzata da quella giovane donna vestita di nero che arrivava dalla California e che suonava appunto il bucla, questo elegantissimo e anche piuttosto particolare sintetizzatore modulare che viene suonato anche grazie a molta pratica e molto intuito, e di cui Susan Chani era stata una delle prime studiose e artigiane. Prima di ascoltarla parlare brevemente proprio di queste esibizioni a New York tra 74 e 75, abbiamo ascoltato un estratto dal live alla Bonino Gallery del 1974, e poi invece dopo il suo parlato era un estratto da i Bucla Concert, in particolare il live nel loft di Phil Niblock. Entrambi i dischi sono stati pubblicati da Finders Keepers, il primo quello alla Bonino Gallery nel 2024, il secondo invece, i Bucla Concert del 75, sono stati pubblicati da Finders Keepers nel 2016. Future is now è stata una frase che Susan Chani ha ripetuto spesso, probabilmente fin da quando al college decise di lasciare il pianoforte per gli studi elettronici, sentendo che attorno a sé in quella fine degli anni 60 tutto portava verso una rivoluzione, un cambio di visione, di attitudine, e questo atteggiamento ha reso tutta la sua ampia produzione unica, originale. E in questa puntata di Battiti abbiamo esplorato principalmente il suo lato più sperimentale, puramente elettronico, ma come abbiamo detto ci sono stati soprattutto tra gli anni 80 e 90 diversi album più legati a, diciamo, la cosiddetta New Age e al ritorno al pianoforte. Chiudiamo questa notte a lei dedicata con un'altra riflessione che abbiamo raccolto in occasione dell'intervista che le abbiamo fatto alla passata edizione della Biennale Musica di Venezia, dove si è esibita insieme ad Actress. In questa riflessione ci parla del ritorno ai live con il bucla, ritorno alle improvvisazioni su quattro sequenze avvenuto nel corso degli ultimi 10 anni, un tipo di improvvisazione che è alla base delle performance che Susan Chani faceva negli anni 70 e che ha ricominciato a proporre proprio negli ultimi anni. La ascoltiamo parlare e poi chiudiamo proprio con un estratto da un live recente del 2021. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte qui su Radio 3. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.

0: In 1976, I got a small composer's grant from the National Endowment of the Arts. And as in satisfaction of that grant, I wrote a 40-page paper about how to play the buccal. Nobody cared at that time. But then when I came back to the buccal 10 years ago, I consulted that paper.
1: Nel 1976 ho ricevuto una piccola donazione dal National Endowment for the Arts e come segno di gratitudine ho scritto un testo di 40 pagine su come suonare il bucla. Allora nessuno se ne curò, ma quando circa 10 anni fa ho ripreso a fare live con questo sintetizzatore, sono tornata a consultare questo testo. Mi sono chiesta come lo suonavo, quale fosse il mio punto di partenza. Quel testo documentava 4 sequenze di 16 fasi, quindi ho pensato di partire da lì e infatti le mie performance oggi si chiamano Improvisation on 4 Sequences. Nella musica elettronica le possibilità sono davvero infinite, il modo in cui si possono affrontare questi materiali è infinito, ma è necessario avere una sorta di materia prima su cui poter costruire. Per quanto riguarda l'aspetto live, all'inizio non registravamo. Suonavo solo in quadrofonia, quindi la mia unica forma di espressione era la performance dal vivo. Ma quello era un ambito molto speciale che è andato perduto. Don Buchla, che io definisco il Leonardo da Vinci della progettazione di strumenti musicali elettronici modulari analogici, perché allora non usavamo il termine sintetizzatore, lui progettò il Buchla con l'idea della performance dal vivo. Nessun altro lo faceva. E quindi il mio impegno ora è quello di esibirmi dal vivo con questi strumenti. Parte del problema, voglio dire, è una lunga storia, ma una volta arrivato il digitale è cambiato tutto, perché il digitale è guidato dai menu. E questo non funziona nelle esibizioni dal vivo. Infatti a quel punto tutti si sono trasferiti in studio e hanno iniziato a registrare, pensando che la bellezza del sintetizzatore si fermasse al suono, che fosse possibile intenderlo come uno strumento a tastiera. Quindi il fatto che i ragazzi oggi guardino all'analogico è molto bello per me. L'analogico vive nel momento, è pura magia. Oggi c'è una generazione di giovani che ha fermato l'inesorabile marcia della tecnologia e ha detto: ci siamo persi qualcosa, torniamo indietro. Torniamo agli LP, alle cassette e all'analogico. E così oggi alcuni di loro usano l'Eurorack e altri Buchla. Miracle of Don Buchla designing a performance instrument where you could make the music live. This is a huge shift in what this is all about. And it isn't until now this generation of young people who stopped the inexorable march of technology and said, we missed something. Let's go back. Let's go back to LPs, cassettes, and analog instruments. And so now they all have Eurorack systems, and some of them have booklets.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 18ª puntata.

La pioggia di dicembre, i colpi di pistola della notte di Capodanno contro i muri e le porte per mettere in fuga la jettatura, la festa di Santa Genoveffa, coi neri cittadini vestiti di scarpe bianche, la primavera col sole che comincia a bruciare e le persiane che si schiudono, l'estate, l'autunno, di nuovo l'inverno. Ecco il passare delle stagioni che trascinava i vivi e i morti. Ma i nuovi vivi somigliavano ai morti. E se il soprabito corto del vecchio Neri attendeva invano che qualcuno venisse a indossarlo, l'idea del Monreale aveva trovato un nuovo vecchietto che la portava in giro e la difendeva. E se i mustacchi di ferro filato lasciava l'aria libera per il carcere, questa volta a vita, i fichi d'India trovavano sempre chi sapeva. E se i mustacchi di ferro filato lasciava l'aria libera per il carcere, questa volta a vita, i fichi d'India trovavano sempre chi sapesse farli entrare con le minacce.

venti di allora. E come sempre il vento, che veniva dall'Africa, riusciva a cavare dalle persiane quel cigolio strascicato e consigliava di dormire. E il cielo del mattino, per lo più di opaca porcellana, stancava gli occhi e li avviava a chiudersi. E le madri, quando cantavano una nenia per addormentare un marmocchio, alzavano la voce come se tutto ciò che invita al sonno fosse cristiano mandarlo più lontano che possibile, a più orecchie che possibile. E i carrettieri, sdraiati sui loro carri lenti e sobbalzanti, ovunque si trovassero a passare e in quale ora si fosse, lasciavano i cuori chiusi e chinati dalla loro canzone come i fiori dal gelo notturno. Sicché veniva fatto di domandarsi: a che tanti dolori, a che tante morti, se i nuovi vivi ripetono con sì strana esattezza i cari perduti? E i nuovi giovani, come i vecchi giovani, non sanno cosa fare la sera, e il rumore delle stagioni somiglia a quello dell'acqua sulla riva, e alla fine è sempre lo stesso, e forse il mare, nonostante il frastuono, lo scintillio, non si muove per nulla. Quest'anno del centenario camminava come gli altri, al pari di un asino vecchio e sonnacchioso. E inutili erano le sferzate che gli davano sul groppone, la musica di Bellini da una parte e l'impazienza di Buscaino dall'altra. Non le sentiva nemmeno. Un giorno di febbraio, Buscaino, passeggiando con un gruppo di amici per una via di campagna, e vedendo a destra e a manca i giardini di limoni coi frutti d'oro, si spinse tanto con la fantasia che esclamò: «Cotesti non sono frutti, cotesti sono visi di bimbi appesi ai rami». Oh, nulla di strano che di qui stia per nascere una nuova umanità di Nataka, dalla pelle d'oro, dagli occhi verdi, esseri felici che apprezzeranno l'opera di Buscaino e vedranno nella torre panoramica il primo segno della nuova storia di Nataka. Ma in attesa che dagli alberi di limone venissero gli uomini felici, Buscaino trascorreva le ore con gli uomini di vecchio stampo, con quelli che portavano ancora sul viso, come gli diceva, il buio dell'alveo entro il quale erano stati concepiti. «Oh, molto buio», ripeteva nei lunghi pomeriggi in cui non c'era nulla da fare. «Le buone signore di Nataka dovrebbero portare un po' di luce nel loro grembo, aprire, che so io, una finestra e inghiottire, nel tempo in cui si accingono a diventare madri, ogni mattina un raggio di sole». E la sera si riduceva anche lui nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, ove ancora tornavano i discorsi sul matrimonio, sul modo con cui Nataka non lascia ripartire, sulla luce che il cuore di Leonardo non aveva più riveduto. E la radio trasmetteva da Tolosa e da Budapest tanghi, rumori di chicchere e risa di ragazze. Florido era ancora il petto della donna che dal mezzo della volta librava le sue rotondità sulla tavola, ove cadendo, diceva Buscaino, seguirebbero senza fatica la sorte delle frittelle. Rosso e paffuto come una volta era lo zio di Giovanni, il signor Roberto Luisi, e oggi come ieri discreto era lo sbadiglio che gli mandava dopo aver ascoltato per un'ora i discorsi degli amici ed essere sul punto di alzarsi con la solita frase: «Ragazzi, io devo lavorare domani, vi saluto, buonanotte». Che città questa Nataka, un mortaio dove si pesta e ripesta inutilmente la vita, quasi fosse acqua. Ora che le martelline dei muratori tacevano sulla torre e con esse quella voce confortante «tu esisti, tu vivi, tu fai qualche cosa», nel silenzio improvviso, come al fermarsi di un treno in piena campagna, s'ode il malinconico canto del chiù e l'uggiolio del cane. Gli amici sentivano un'altra voce profonda che raccontava non si sa chi qualcosa di molto triste. E faceva veramente specie capire che la cosa molto triste, raccontata da quella voce commossa non si sa a chi, era la loro vita. Subito i tre amici guardarono Buscaino che sonnecchiava in una poltrona. «Eccolo l'uomo che li ha salvati, che li salverà sempre meglio. Quando la sua voce è forte e squillante,
affidata alla Martellin, ricomincerà a farsi udire?

L'altra, quella che mormora il triste racconto, di botto tacerà. Oh, se non avessero avuto l'idea e la forza di costruire la torre, com'è chiaro che Nataka li avrebbe spenti con un soffio al pari di tre moccoli.

Chiaro, sì. Nataka era una funesta città. Ma c'erano tre cose di Nataka non abbastanza chiare. Una sera era lo sguardo del professor Luigini che brillava in un modo singolare, per cui veniva fatto di domandarsi come chi, dopo aver chiuso gli scuri e spento tutte le lampade, vede ancora un raggio sul pavimento. Ma d'onde viene questa luce? Il professore era un uomo ostinatamente sereno e per quanto andasse soggetto a scatti di collera e si irritasse talvolta emettendo gridi e gesticolando, una parte di lui continuava sempre a sorridere. Così nell'arte. Egli componeva poesie in vernacolo e per quanto esprimesse dolori e dubbi che non sono degli uomini che pensano in vernacolo, né dei momenti in cui si pensa in vernacolo, i suoi versi erano più semplici, sinceri e duraturi di quelli che scappavano la sera di bocca ai contadini. Come andava tutto questo? Una seconda era il modo con cui trattavano la vita Maria Careni e il marito, che la domenica andavano per i viali del giardino pubblico, seguiti da una piccola carrozza, dal cui fondo un minuscolo essere non rispondeva minimamente allo sguardo che la sorellina, trottando presso la vetturetta, gli mandava di continuo, e fissava invece, con una strana attenzione, il piccolo fratello che distendeva il braccio, aprendo e chiudendo malamente il pugno in segno di addio. Che significava quella loro mania dei ritratti, per cui di ogni domenica si conservavano centinaia di copie, e le facce e le cose nelle quali i tre amici avevano letto con disgusto, che sotto quel tempo che non voleva mai passare la vita fuggiva via in un baleno, erano amorosamente, minutamente ripetute su carta doppia e su carta patinata. E del fatto che il minuscolo Lello aveva sgangherato la bocca per chiedere un palloncino rimanevano i segni negli album, sulle pareti, sui tavoli e al capezzale del letto. E in che consisteva la bellezza di quel passatempo per cui padre e madre, seduti in un sedile, facevano avvicinare di tra le foglie il volto della bambina portata in braccio dalla mora e la spingevano a sorridere prima da lontano, poi da vicino. Poi la spaventavano, ma subito tornavano a farla sorridere. Poco chiaro e forse stupido. Infine, la terza era il contegno dello zio di Giovanni. Quel rosso e paffuto impiegato delle imposte e consumi ascoltava da 13 anni i discorsi che a tarda sera gli amici solevano tenere in sala da pranzo. Beh, che ne pensava? In verità non era proprio detto che fra i misteriosi e lieti avvenimenti che si svolgevano nell'intimo di quel signore e sui quali egli aveva creduto opportuno di mantenere il segreto per tanti anni dovesse trovarsi il pensare e il giudicare. Ma non era nemmeno giusto che i suoi occhi dovessero farsi tanto più scintillanti quanto più tristi erano i discorsi degli amici, come se per lui il pensiero del dolore e della sciagura somigliasse al vento che fuori uccide gli uomini e spoglia le piante, ma dentro ravviva la fiamma del camino e aumenta il calore. Quell'uomo probabilmente era un cretino, ma un cretino che cominciava a diventare sospetto. Bisognava un po' stanarlo dalla sua beatitudine e vedere come si comportasse. E una sera Giovanni, Leopoldo e Rodolfo, interrotti i discorsi fra di loro, gli si rivolsero rudemente. Che ne pensava lui? Nataka era una città penosa, sì o no? Ed essi non avevano sostenuto una lotta da cani per non farsi inghiottire dalla noia e dalla putredine? Il signor Roberto Luisi palpitava sotto queste domande, si turbava, si passava una mano sulla fronte. Sì, diceva, no, sì, no, sì. Ma quando espresse il parere che a lui sembrava che le cose non fossero andate proprio a quel modo, i tre amici lo serrarono talmente nella stretta dei loro argomenti, all'usero in maniera così oscura e alla fine gli dissero così chiaramente che egli non era in grado di capire, che il pover'uomo si chiazzò il viso di rosso e di giallo, venne preso da uno sbadiglio nervoso che non riuscì mai a portare a compimento, quindi si alzò e con la scusa senza dubbio infantile di andare a prendere un fazzoletto in camera sua lasciò la sala da pranzo e non vi fece più ritorno. Davvero parve che gli argomenti dei tre amici lo avessero spazzato via come un uccellino che stava tranquillo in mezzo alla tempesta,
solo perché il vento non si era ancora curato di entrare nel nido. L'indomani, però, appoggiata a un bicchiere nel mezzo della tavola, i tre amici videro una busta bianca. Apertala, trovarono questa lettera. Miei cari, io non sono forte nelle discussioni e così ieri ho fatto con voi una figura assai magra. Questa notte però mi sono ricordato della mia vecchia penna coperta di ruggine e a lei mi sono rivolto perché mi difendesse in modo degno. Eccomi qui dunque, dietro la posta delle care piante. Continuo a pensare che il cervello vi abbia dato di volta. Il tempo che passa, il tempo che non passa, che sciocchezze sono codeste. Io da 30 anni lavoro modestamente alle imposte e consumi e molti uomini di Nataka hanno lavorato modestamente con me. Cosa c'è da fare? Ma c'è da lavorare e poi da riposarsi. Ecco un bel programma per un galantuomo. Ma voi siete degli sciacurati. Misericordia e giustizia vi sdegna. Voi, da quel che ho capito ieri, concepite la vita come un sacco vuoto in cui si deve buttare alla rinfusa qualunque cosa, anche dello sterco pur di riempirlo, invece di lavorare secondo la coscienza e la modestia vi dettano. O dignitosa coscienza netta, come te picciol fallo amaro morso. Dividete i vostri giorni fra l'ozio più vile e le imprese più balorde. Sei savio, intendi me, ch'io non ragiono. Giudicate a volta deboli o colossi, palloni anche in questo, ora gonfi ora sgonfi, a seconda che vi riempia o no un rumoroso soffio. In sostanza, in 13 anni che vivete a Nataka, cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Gridò Rodolfo fuori di sé. Cosa abbiamo fatto? Recatosi al balcone, sollevò una tendina e così, tenendola sollevata con la sinistra, si rivolse agli amici e accennò con la destra al buio che dietro di lui, fuori dal balcone, conteneva la torre panoramica. Ecco cosa abbiamo fatto! La torre, circostanza davvero singolare, in quel momento era illuminata dal faro di una nave ancorata a oriente nel porto. Guardate, disse Leonardo, c'è luce! Tutti e tre guardarono, stupiti e commossi. Poco dopo il faro smise di fissare la guglia verde e si volse alle nuvole. Nel buio del cielo, l'alto stelo della torre era adesso di un colore bruno, come la parte non illuminata della luna nel tempo del primo quarto. «Però», disse Giovanni, «mio zio è una canaglia. Non voglio più guardarlo in faccia. O se ne va lui da questa casa, o me ne vado io. Mio padre deve scegliere, o lui o me». E così dicendo fu assalito da una forte stizza o dal proposito di fare qualcosa di strano e nello stesso tempo di molto appropriato. Cosa voleva fare in sostanza? Ecco, riesce molto difficile a dirsi, ma era l'abitudine che egli aveva avuto da bambino di buttarsi a terra per cambiare in sì il no dei genitori, la quale tornava a riaffiorare. E il bello è che nei 35 anni che erano seguiti ai primi 5 non era apparso in lui nulla di nuovo che potesse oggi riuscire d'ostacolo a un desiderio come quello, il quale saliva dal fondo dei suoi istinti e chissà in qual punto della stanza lo avrebbe rovesciato se in quel minuto non si fosse udito lo squillo del telefono e poco dopo per quel telefono Buscaino annunziare a voce alta che l'ultimo versamento era stato fatto dagli azionisti, l'ultima trincea era caduta, la vittoria era alle porte. «Dio!» esclamò Rodolfo. «Dio ha voluto punire subito quel disgraziato! Gli butteremo in faccia il nostro denaro! Un uomo come quello avrà pure rispetto per i biglietti di banca! E non chiamerà di certo strampalata un'impresa che rende in pochi mesi qualche centinaio, oh sì, qualche piccolo centinaio di piccole migliaia di lire!»

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Costanzo Festa, 5 madrigali a 3 voci, per sole voci e per voci con strumenti. Se mai vedete amanti, ogni loco matrista, qual sarà mai, Madonna il vostro orgoglio, De piaccia al cielo. Anna Maria Pavone, soprano, Marco Lazzara, controtenore, Aureo Tomicic, basso. Elementi del complesso strumentale Ensemble 600-900, Andrea Damiani, liuto e chitarrino, Olga Ercoli, arpa doppia.